Radio Globo. Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: swing.
1: Tutto bloccato.
2: Spaccano il vetro, rubano, quindi è chiaro che hanno trovato un pericolo, perché il ladro ha sfondato il vetro e poteva rubare, poteva insomma rapire anche quel ragazzino, cosa che non è successa, quindi voglio dir no. Ma sto carabiniere, lo vorrei incontrare.
3: Ma no, ma io posso capire che uno dica alla mamma, però signora non lo lasci la prossima volta e finisce lì. Addirittura, da come dice lui, è stata anni.
2: Con i tribunali in sofferenza come stiamo messi, ma andate a fare.
4: Brava! Lo dica, fratella!
2: Dai, archiviano tutto e poi tirano fuori ste cause ridicoli!
4: Bella la dissonanza tra base e condanna della predella.
3: Questa sembra la canzone delle apette sui lettini.
4: Ammazza, che c'è l'orchestra a casa?
2: Dove? Sì, ma beata te, io c'avevo una porcheria.
4: Flauti, archi.
2: Ma lei torregaia.
4: Certo, sì, capirai, hai detto torregaia, sta roba qua.
3: Si sentivano i spari intanto da fuori.
4: La predella, esatto, che andavano a tempo però. Certo. Ogni tanto cadeva una petta, morivano, sparavano sulla petta. Senti, quei giochi alle fiere, no? Pum, pum, pum, e butti giù i barattoli, senza cosa, così.
3: Se vincevano i pezzi. No, è peluche.
4: Sparavi dentro la petta, s'apriva, veniva giù il pezzo.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV,

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Amore, iniziamo con sto giro tondo de malattia, eh? Cioè, io non capisco, va malate più voi in radio che la gente che sta al cantiere. Sta cosa è proprio strana. Ah, comunque io scommetto il prossimo della Gabri Venus. 5-1.
2: Ovvio.
3: Il candidato è Massimo, che già vacilla. Allora, è presto spiegato, noi qui in radio lavoriamo sputacchiando su dei microfoni che usiamo tutti in maniera circolare, sì, nell'arco della giornata, e quindi diciamo i virus gozzovigliano.
2: Beh ragazzi, è un effetto domino inevitabile. No, cioè, sì, la prende uno, la passa a tutti gli altri. Poi mettiamoci anche che venerdì sono stato chiuso dentro una stanza con Flaminia Cappelli, con le finestre sigillate, mi sembra ovvio,
3: ecco,
2: no?
3: Bravo, mettici anche quello, che lavoriamo anche in ambienti quello, senza finestre, sì, noi sì, poi siamo subito dopo i porno attori come contagi,
2: sì. Sì. Sì, è vero, io addirittura quando vedo Gabri metto il preservativo, non si sa mai,
4: sì, per precauzione.
2: Sai che una volta a lavorare con Gabri ho preso le creste di gallo?
4: Senza spogliarti.
3: E aveva la spirale, eh?
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.

colonna sonora del tuo weekend è Radio Globo.

0: Hours, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: diventa più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Stiamo producendo un'app che si chiama Io Puglia, che è per il telefono, e quindi tu potrai gestire il pugliese vicino a te
3: da remoto,
2: tramite l'app da remoto, e vedere un attimo come
4: spostamenti.
2: Per avere un'idea, insomma, no?
3: Certo.
2: La tracciabilità del pugliese.
3: 06 89 28 996. Andiamo al telefono, ragazzi. C'è Palma?
5: Palma, mi chiamo Palma, tipico nome pugliese. Sono tarantina, sono qui a Roma dall'87. Non mi sento assolutamente di aver contaminato Roma, anche perché io sono una pugliese che non mangia pesce. Lo odio il pesce. E va sicuro che Roma è senz'altro migliorata in nella cultura, nella gastronomia.
3: Cioè, grazie ai pugliesi? Grazie ai pugliesi,
5: no,
3: Palma?
5: No, io no, no, no, no. Io non dico grazie ai pugliesi. No, io non mangio pesce, ma penso che come me tanti altri.
2: Non lo so. Dalle statistiche, invece, vedendo le insomma, il consumo pro capite di polpo di un barese.
5: Ho capito, insomma, ma non è che tutta la Puglia è venuta qua a Roma per togliermi il pesce da dentro al piatto.
2: No, è che noi glielo puoi togliere, capito? Cioè,
5: loro, ma noi lo vogliamo proprio togliere,
2: la loro risorsa. Non è quindi se sono abituati così, vendono tendenzialmente con tutta la buona volontà,
5: cioè, abituati tendenzialmente a mangiare pesce, sì, o comunque
3: portatelo
2: no,
5: va bene, sì, è quei sicuro polpi, guarda, se vado polpi, giù
3: quei polpi su, i polpi sulle
2: la
3: spalle,
2: la transumanza dei polpi
3: piano piano, capito, vengono su.
1: Tutto bloccato,
0: torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I'll be back.
1: Renault Captur 2023 a €12.990.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo, AutoScout 24.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Hai voglia di qualcosa di buono?
4: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Roma.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti intera giornata.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sta nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.

0: wait for me, I'll be back.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: La più ampia scelta di tutte le marche, a super prezzo, AutoScout 24.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
5: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
6: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
5: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 2.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Il Morning Show è offerto da
3: Magicland.
4: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: sai che c'è, Flami? Io sono abituata a vedervi il sabato da casa mentre faccio il sugo del weekend. E non ho, ho voluto mantenere questa tradizione e ho messo su il sugo.
1: Di là?
0: No, a casa. A casa. Sono venuta in radio per fare il best con te.
1: Senti, io voglio mangiarmi una bella pasta dopo insieme a te. Però sono molto contenta di vederti. Non ce ne voglia Massimo, ci manca.
0: No, ci manca tantissimo, ma tanto lunedì tornerà, quindi,
1: esatto. E che bello stare con te oggi, dai,
0: grazie,
1: un weekend diverso.
0: Grazie, buon sabato 10 ottobre, il morning show tutta la settimana per quelli che se la sono persa. Chiaramente voi potete anche recuperare tutto con i podcast che sono pubblicati ovunque e anche sul nostro sito radioglobo.it. Che facciamo queste tre ore? Iniziamo?
1: E iniziamo subito, dai.
0: Iniziamo, state pronti? Via! The Morning Show. The morning.

0: Rimettiamo gli orologi perché è ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
4: Siete i migliori.
5: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
6: Viva il Morning Show!
3: On Radio Globo.
0: C'è chi fa prende delle decisioni importanti e va su delle piattaforme a vendere le foto, quelle un po' osé. Ed è una cosa che volevo fare anch'io, ma se poi questa persona mi ritorna indietro.
7: Lei era un'insegnante, si è messa su OnlyFans e ora vuole tornare a fare l'insegnante.
0: Io invece voglio andare su OnlyFans per rimanere su OnlyFans.
7: Non mi interessa, ne abbiamo parlato, ascolta.
3: The Morning Show.
4: The Morning Show
3: on Radio Globo.
8: Allora, Elena Maraga, per chi non ricordasse la vicenda, è quell'insegnante di una scuola, se non sbaglio, materna o asilo.
9: Un paritario, sì.
8: Un asilo cattolico che oltre a fare l'insegnante faceva anche contenuti su OnlyFans.
9: È tutto vero.
8: Dico bene, no?
9: Benissimo.
8: Sto un attimo guardando le foto.
9: Vedo
8: così
9: che ti sei rallentato.
8: Per rinfrescare la memoria. Non è che mi posso ricordare di tutto e quindi sto un attimo riguardando.
10: Metti le mani sul mixer.
8: Elena Maraga. Allora, che succede con Elena Maraga?
9: Che lei è stata allontanata appunto dall'insegnamento per questo suo secondo lavoro. Adesso è lei stessa che invece rivendica di tornare ad insegnare, dicendo vorrebbe riprendere, senza però, lei rimane ferma su questo, Massimo. Cioè lei vuole mantenere questo secondo lavoro su OnlyFans che, vista la sua sagacia, insomma, dovrebbe essere remunerativo, insomma.
8: Lo è.
9: Scusa
8: un attimo che stavo ancora guardando.
10: Stavi remunerando.
9: Beh, allora, non è il primo caso, quello della signorina.
8: Non è il primo caso. Allora, quindi chiede di poter ritornare a fare il suo lavoro.
9: Sì.
8: Però aspetta, io non ho capito. Se mollare, comunque, se dovesse tornare, mollerà il lavoro su OnlyFans?
9: No, lei vuole tornare perché dice io ero una docente impeccabile, irreprensibile. Però voglio mantenere la mia seconda attività.
8: Io non avrei niente idea di poter ritornare a fare il suo lavoro.
9: Sì.
8: Però aspetta, io non ho capito. Se mollare, comunque, se dovesse tornare, mollerà il lavoro su OnlyFans?
9: No, lei vuole tornare perché dice io ero una docente impeccabile, irreprensibile. Però voglio mantenere la mia...

0: discutere magari alle 8:30 davanti a un bicchiere di vino. Che ne dici? No, adesso scherzi a parte, cioè la cosa è che tra l'altro è un istituto cattolico,
1: sì,
0: cioè, magari c'è un regolamento, no? Ma però la stessa cosa potrebbe valere anche fosse un istituto laico? Cioè, secondo voi accetterebbero di avere un insegnante che fa anche...
1: No, è già successo che sono state allontanate comunque.
0: Quindi
1: comunque.
0: È quello.
2: Però lì, secondo me, il cortocircuito è stato che il padre che ha preso le sue immagini dal suo profilo OnlyFans e le ha condivise facendo anche lo smargiasso con gli amici in chat, ha fatto sì che una delle mogli venisse a conoscenza di questa cosa e andasse su tutte le furie.
1: Sì.
2: Se le due cose rimangono separate, quindi alla fine il casino l'hanno fatto i genitori.
0: Sì, no, per
2: ma
0: carità.
2: Fatevi gli affari vostri e lasciate che lei arrotondi come crede, no?
0: Beh, però non è che io le cose le devo venire a sapere, cioè voglio anche un attimo capire chi sta insegnando a mio figlio delle cose.
3: Ma fa anche ripetizioni?
0: Che non lo sappiamo, non lo sappiamo.
4: Ragazzi, scusate una domanda, ma se invece di avere OnlyFans lei avesse fatto, non so, l'accompagnatrice o questa roba così, no? E non ci fossero state delle prove tangibili, sarebbe stato uguale? Non credo.
0: No, probabilmente no, però c'era una differenza sostanziale che invece sta facendo OnlyFans con dei contenuti che sono quelli.
2: Però cioè, beh, quello sì. Che dice lui è giusto, sono due mercificazioni differenti, cioè un conto che fai un contenuto softcore in cui mostri il tuo corpo, un conto che fai un'attività che in qualche modo è sicuramente più compromettente e di gran lunga di cattivo esempio, quindi evviva le foto di OnlyFans.
0: Sì, però rimane sempre il fatto che stai facendo qualcosa che non è in linea con quello che è il regolamento di questa scuola. Poi va bene tutto.
5: No. Ma perché questa un po' fa quello che gli pare nella vita privata? Fa l'insegnante, è brava, basta. Poi quando esco da lì faccio quello che voglio. Vedi. Io non ci vedo niente di male. Forse sono i papà che vanno a vedere che i mogli devono guardare l'insegnante come lavora.
0: Però non è così, non è che allora io faccio il poliziotto e sono bravissimo a fare il mio lavoro, poi però nel pomeriggio ho tempo libero ad spacciare la droga. Non è così, ragazzi.
1: Beh, però, però lì entri nell'ambito di un reato che nessuno dovrebbe compiere. Qui è...
0: Sì, ma è qualcosa che non si concilia con quello che è la professione che tu svolgi, capito?
1: Moralmente, però, non a livello, diciamo, con implicazioni no giudiziarie.
2: Allora, l'esempio pertinente potrebbe essere il poliziotto che poi la sera va a fare lo striptease vestito da poliziotto,
1: ecco,
2: non
1: ecco.
2: È illegale, però dici lo puoi fare o non lo puoi fare.
0: Vabbè, allora lì sei uno dei village people.
2: Esatto.
6: Adesso lei purtroppo dopo tutta questa storia è diventata la maestra di OnlyFans, però appunto mai tempi, ma chi lo sapeva? Ma come è uscita sta notizia? Ma perché non ci concentriamo sul fatto che è uscita perché va a capire qualche papà che era iscritto sul suo OnlyFans e poi ha fatto il chiacchierone con gli amichetti? Molto peggio quello, perché sennò sono due cose molto separate. Ad oggi purtroppo è pubblica, è proprio sterile questa cosa.
0: Ma perché è peggio se un papà l'avesse beccata perché andava su OnlyFans?
2: No, un peggio nel senso che quello che è successo, la cosa fastidiosa è esattamente quello, che il papà l'ha beccata, ha condiviso, una delle mamme ha scoperto e ha alzato il polverone.
1: Esatto, sì.
0: Si è alzato pure qualcos'altro, non te credi? Sì.
7: Beh, quando è scoppiato il caso io ho visto, è veramente una gran bella donna. Io penso che se ritorna a scuola fa pure da sponsor. O sai, alunni che aumentano, i genitori che ci portano.
0: È sagace.
2: Ti dirò di più, faccio un altro figlio, lo porto a scuola.
8: The Morning Show. The Morning Show.

0: Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: The Morning Show, sponsored by Magicland.
6: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
7: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tu ridi, ma manca poco ai 18 anni di tuo figlio, eh?
3: No, tu ridi che noi abbiamo l'età che potremmo essere nonne, cara Federica.
2: Ma guarda che ci puoi arrivare più tu che io, perché tu comunque hai un figlio che a 18 anni ti potrebbe regalare comunque un nipotino, eh.
3: Una gioia. Siamo andati a ricercare qual era tra i nostri ascoltatori la nonna più giovane.
2: È vero, l'abbiamo fatto in settimana perché questo è il best del morning show, ma sentite qua cosa vi siete persi.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
4: Allora, nonne sprint, ne abbiamo? Categoria GILF. Ragazzi, niente, abbiamo sentito prima la voce di una nonna che ci chiedeva di ritrovarle degli occhiali, però con questa voce molto giovanile, quindi ci siamo un po' interrogati, ma chissà che età potrà avere questa nonna, no? E abbiamo cominciato a lavorare di fantasia. Strano, non lo facciamo.
5: Che brutto.
4: No, nel senso sull'età.
6: Beh, considerando che Michelle Hunziker era una GILF, te ce voglio vedere, non ci arrivo.
4: È vero, è nonna, eh.
5: Parlavamo prima di eccezioni, però.
4: Però insomma, tanta roba, eh.
5: Tanta roba.
7: Ah, belli, sono nonna, non sono pulciara. È che ci vuole più tempo per andarli a rifare, a parte il costo, certo. E ora è andata all'ottico, rimisura, tutto l'ambaradam, avevano un mese di vita, è per quello.
4: Ha ragione, è vero, è una seccatura, insomma. Quindi se avete ritrovato gli occhiali, fateglieli avere.
8: Anche
4: okay?
8: Perché che ce fate? Occhiali da vista, infatti, graduato per lei.
4: Così, il gusto di romperli.
8: No!
4: Ma, sì. No, ma non ci hai detto però l'età a sto punto.
5: Esatto.
4: Toglici questa curiosità, no? Dai.
9: Ragazzi, andrò controcorrente, ma a me Flaminia mi manca. No. Che vedevi? La verità, mi mette simpatia.
4: Vabbè, ragazzi, c'è pure chi guida contromano. Nel mondo c'è tutto. Non è che...
10: Io domani sono 2 mesi che sono nonna di Matilde, finalmente una femmina, e ho 60 anni compiuti quest'anno, qualche mese fa. Però sento sempre una trentenne, con 30 di esperienza.
4: Allora, buono, però 60, insomma, è l'età giusta per essere nonna.
5: È una nonna classica.
8: Per il percepito non vale, cioè se te ne senti 30, comunque non possiamo conteggiarlo come GILF.
4: No, qua siamo... stiamo cercando una nonna sprint, quella che è veramente in età avanzata.
8: A fuori onda non hai detto sprint, però.
4: Cinzia, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
4: Allora, Cinzia, quanti anni hai?
11: Allora, io adesso ho 37 anni, ma sono diventata nonna a 34.
5: No, mezzo record.
8: Oserei dire qualcosa è andato storto.
4: No,
8: 34 è record.
4: Dai.
11: Non lo so.
4: Insomma, record. Comunque molto giovane.
11: Però molto giovane, sì.
4: Quanti anni aveva tua figlia quando ti ha fatto diventare nonna?
11: 17.
8: E quindi anche tu a tua volta l'hai avuta.
11: Io.
4: Quindi è proprio un vizio di famiglia.
8: Una brutta tradizione.
4: Sì, quell'età, sì. Ecco. Ti senti nonna?
11: Ormai mi sono abituata, sì. Diciamo che invece sento.
4: Ormai ci hai fatto un po' il callo. Però nel senso, ti senti nonna perché naturalmente dai tutto l'amore del mondo a questo nipotino, però allo stesso tempo quando devi dire sono nonna, questa cosa ti inorgoglisce o ti imbarazza un po'?
11: Tutte e due?
4: Più
11: che... No, più che altro quando mi chiama nonna e stiamo in giro, la gente mi si gira e si guarda tipo allucinata e mi dice non ho capito.
4: È vero,
8: ma Cinzia, senti, ma come l'hai vissuto quando sei diventata mamma tu e poi quando sei diventata nonna?
11: Due cose completamente diverse. Cioè, quando sono diventata mamma io, vabbè, io ero contentissima. Non l'ho presa, diciamo, male,
4: ok.
11: E invece quando sono diventata nonna un po' così, cioè nel senso
8: ma per te o per la preoccupazione per tua figlia?
11: Per la preoccupazione per mia figlia, ovviamente.
4: Non
11: sì,
4: perché
11: sì.
4: Insomma avresti perso magari qualche punto agli occhi di qualcuno.
11: No, quello non c'entra niente.
4: Quello non ti frega niente. Però non abbiamo un contributo fotografico per quanto ti riguarda. Qua dovremmo un attimo fare una perizia, quindi insomma.
11: Va bene, allora ve la mando.
4: Ok. Secondo te ce ne sono tante di nonne così giovani alla tua età? Cioè, se apriamo questo concorso, secondo te rispondono in tante? A parte che non è che deve essere per forza sulle nonne giovani, ma anche quelle di una certa età possono partecipare tranquillamente, no?
5: Che però certo, hanno certo un'attitudine giovane, evidentemente.
4: Sì,
5: no?
4: Si, ecco, certo, si presenta.
11: Sì, sì, ci stanno tante comunque, anche che hanno 60 anni, però.
4: Che si presentano bene. Che si presentano bene.
8: Allora, quindi, per la partecipazione, un total body, un primo piano e un piede.
4: Sì.
5: No, perché il piede, dai.
4: È un reggiseno in mutandina, anche quello non guasta.
11: I piedi miei non sono proprio belli, quindi non so. No, no, vinco.
5: Ecco Gabriel qua. Di bocca buona.
4: Sì, ho capito, ma lei è Daffy Duck, cioè i piedi da
5: palmati.
4: Va bene, va bene. Ciao nonna!
5: Ciao nonna, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao. The Morning Show on Radio Global.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25. Ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: 0.
10: E di interessi?
11: 0.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: 0. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
15: The Morning Show,
16: sponsored by Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
1: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Show Best, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: Attenzione signori, perché si torna a parlare di tassisti.
3: No, non glielo dire, che adesso si preoccupano. È fine settimana, li vuoi far cadere in depressione così?
2: No, ho detto si torna a parlare, mica si torna ad insultare.
3: Ho capito, ma io mi ricordo che qualcuno li ha insultati settimana scorsa.
2: Vero, tra gli ascoltatori è successo anche di questo.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Global.
5: Ragazzi, i vigili urbani non fanno un cazzo.
6: Vigili urbani non fanno niente.
7: Ci si torna sopra, eh?
6: Sarà contento papà?
5: Comunque pure i tassi in aria, se sentono sto c***o.
6: E vabbè, però insomma anche loro sono partite IVA poi.
8: Vabbè, diciamo che rientra nel discorso categorie fastidiose.
6: Ah,
8: ecco.
6: Categorie fastidiose.
5: Io alla gente che dice sempre, ma gli statali c'hanno tutto. Ma quando tu hai iniziato la tua vita, perché non hai pensato a farlo anche tu quel mestiere?
6: Eh beh, non è così scontato però,
8: O forse perché è nato più ambizioso.
6: No, beh, ma devi fare i concorsi, devi fare una serie di cose.
8: Il calcio in culo.
6: Conoscenza. Sentiamo chi abbiamo al telefono. Andiamo da Alessia. Buongiorno Alessia.
9: Buongiorno ragazzi.
6: Ciao Alessia.
9: Io faccio la tassista, quindi volevo rispondere al signore di prima con un bel vaffam, può.
6: Perché, sì. Aspetta. Perché? Che cosa aveva detto lui di preciso che adesso aspetta, lo risentiamo.
5: Sì. Comunque pure i tassi in aria, se sentono sto
6: Se sentono sto cazzo.
7: Ma che borda dire però?
6: Sì, no, infatti.
9: Ma anche no, non è così, perché non è che noi possiamo fare come ci pare, cioè almeno io sono comunque gestita da una cooperativa, quindi sto attenta a tutto quello che sono le regole comunali, anche perché noi abbiamo solo 12 ore di tempo nelle quali possiamo uscire e lavorare, ma se io sto male non vengo pagata, ferie non mi vengono pagate, FIR non mi vengono pagati, e i costi della macchina sono tutti a carico nostro, cioè non è che il comune ci riconosce qualcosa, la benzina, col caro benzina siamo veramente, cioè diciamo che se guadagna non posso dire di no, però è effettivamente non è che stiamo, che navighiamo nell'oro, perché comunque tutte le spese riguardanti una macchina te le devi gestire tu.
6: Beh, guadagnate, direi di no, perché insomma per quello che dichiarate.
5: Che gli ho detto?
9: Ci sono i furbetti che dichiarano poco, però ti posso assicurare che noi lavoriamo tutti con il POS, anzi preferiamo il POS al contante.
6: Beh, proprio tutti non direi, proprio tutti non direi,
9: Guarda, quelli gestiti dalle cooperative sì, perché comunque siamo diciamo nelle norme del comune e siamo controllati, perché noi abbiamo delle squadre che ci salgono in macchina e fanno finta di essere clienti per vedere come tu ti comporti.
7: È vero,
9: tanti
7: questo
9: sono,
7: sì.
9: Tanti sono stati diciamo,
7: sanzionati,
9: hanno
7: pure
9: revocato.
7: Sì, sì.
9: Sanzionati e revocata la licenza perché si sono comportati male, come tanti quelli che se battono le corse a termini. Adesso c'è la municipale
6: H24. Ecco. Aspetta,
5: guadagnate 5-6 sacchi al mese, signor. Balla finita,
6: vabbè.
9: Sì, 5-6 sacchi al mese, perfetto. Ma c'hai la benzina da pagare, le ruote devono essere sempre perfette, revisione ogni anno, cioè c'è sempre dei costi da dover sostenere.
6: Vabbè, quindi quelle qualsiasi attività. Però io credo che il messaggio che abbiamo sentito prima, no? I tassisti si sentono, che voglio dire, lascia un po' il tempo che trovo. Però credo che sia riferito, secondo me, all'atteggiamento.
7: Esatto,
6: non
7: sì.
6: tanto alla questione ferie, giorni di vacanza, fate quello che vi pare. Cioè, secondo me, un po' l'atteggiamento, no? Dei tassisti. Che hanno questo
7: un
6: monopolio,
7: po' spocchiosetti,
6: capito?
7: Sì.
6: Questo...
9: Sicuramente quelli vecchio stampo ci stanno, perché comunque ci sono dei colleghi che io non posso vedere, ma sono tutti signori di una certa età, quindi magari persone che hanno fatto una vita a sto lavoro. E diciamo che per quello che vedo e per quello che sopporto, lì posso anche capire, insomma, che c'hanno questo atteggiamento un po' spocchioso, ci sta, perché insomma te trovi dei clienti.
6: Però non è solo spocchio, è anche qualche magheggio, sai, ogni tanto viene qualcosa, viene documentata, no? Anche
9: guarda, te lo dico, a me mi è successo l'altro giorno con dei francesi che mi hanno raccontato che in fio di una ballerina gli ha chiesto 85 euro per portarli dal Fontan di Trevi al Vaticano.
6: E forse sono però questi gli atteggiamenti che poi fanno vedere male
7: la categoria
6: dei tassisti.
9: però sono tutti quanti quelli che non hanno il nome della sigla esposta, quindi vuol dire che non hanno una radio e non hanno una cooperativa dietro le spalle, e ci sono, però se quello è il comune gli fa niente, io
6: vabbè, comunque non vogliamo generalizzare, per carità, poi ci sono anche chi si comporta
8: prima parlando di furbetti hai detto quelli che battono le corse a termini, che intendi?
9: È sempre quelli senza radio e senza cooperativa che si mettono, diciamo, a fare interviste ai clienti sperando un fiumicino, e se lo prendono anche se sono magari ultimi in coda o non si sono proprio messi in coda.
7: Ecco, guarda, è successo proprio con Onorato pochi giorni fa una cosa del genere a Termini. La cosa che io mi sono chiesto: ma perché i tassisti che stavano ordinatamente in fila non si sono rivoltati loro contro i colleghi furbetti che volevano prendere corse extra?
9: Guarda, a volte
7: succede?
9: Lo fanno, però effettivamente sì, a voglia. Ci stanno delle litigate tra di noi non indifferenti, però il fatto stesso che quelli tanto non gliene frega niente, o gli mette le mani addosso, però poi ti chiamano i carabinieri e poi ti becchi una denuncia. Quindi non è una rivolta di tutti e sarebbe il linciaggio, quindi eviti di farlo.
6: Comunque siete una categoria che, insomma, diciamo, proprio troppa simpatia
9: purtroppo no, ma questi personaggi, perché ci stanno tante altre persone come me oneste che veramente stanno 10-12 ore mezzo al traffico, non stanno in famiglia perché stiamo sempre in giro, che come me guadagnano, insomma, lo stipendio al mese, che ti dico, guadagniamo, sono la prima a dirlo, io dopo 30 anni di privato ho cambiato e la differenza la vedo. Sono sincera.
6: Se uno lavora poi è normale, però ecco,
9: però
6: poi
9: effettivamente anche in base a quello che guadagni paghi le tasse, perché
6: chiaro. Vabbè, comunque lei donna tassista, ricordiamolo,
10: pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere.
11: Per favore, glielo dite a questa ragazza che i tassinari sono la categoria che evade di più in Italia. Non lo so, cioè non è che lo dico io, avete dichiarato 1200 euro al mese, ridicoli.
6: Beh, le dichiarazioni dei redditi non sono proprio il massimo, possiamo dirlo, questo è un dato di fatto.
7: Abbiamo visto pure che i gioiellieri guadagnano come gli insegnanti, quindi insomma.
6: Però ragazzi, effettivamente lascia un po'
8: qualcosa
6: di...
8: non torna,
6: c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa.
12: Ditegli a questa che chiunque fa trasfertista o chi fa rappresentante le spese vive ce l'hanno tutti.
13: Voi siete levati tutta la concorrenza, ci state solo voi, non permettete Uber, non ci sono i collettivi.
14: No, invece noi signori ci andiamo al lavoro con la macchina, noi abbiamo la barca a vela, noi non la mettiamo a benzina, la mettete solo voi tassisti.
15: Loro facciamo distallata che qua si infilano da destra a sinistra, si infilano dappertutto. Oh,
6: mamma mia,
15: questi tassinari.
16: Signore, vero che c'hai pure le spese, però è pure vero che te scarichi tutto quanto: benzina, manutenzione, gomme. Quindi spendi da una parte, ma te rientrano dall'altra.
17: La revisione ogni anno la fanno solo i tassisti, infatti, c'ha ragione la signora Purella. Ma certo, non te sei proprio regolata sulla revisione, signore.
6: Parlava di spese, parlava di costi di gestione di questa attività, che però, voglio dire, insomma, riguarda poi un po' tutte le attività.
8: Infatti
6: no?
8: Avevo un pelino sentore che arrivasse una raffica a lei dedicata, così,
6: e un po' è arrivata.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Sexy Chick
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana on Radio Globo.
2: Tu ti informi in maniera con i social, con online, con le testate giornalistiche, o sei ancora come Giovanni Lucifora col cartaceo?
3: No, io mi informo comunque in maniera superficiale, quindi sì, non conta il modo.
2: Allora forse guarda, questa qua, questa redazione qua, che è quella del Morning Show di Radio Globo, forse potrebbe fare al caso tuo.
3: Mi sa.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
4: È arrivato il momento di collegarci con la nostra redazione, a dir la verità con il super direttore, che chissà se abbandona anche il Morning Show di Radio Globo. Sapete che si vocifera che lascerà la conduzione del TG La 7,
5: sì.
4: Anche la direzione, no? Quindi c'è un po' di trambusto,
6: no,
4: diciamo.
6: È il contrario, proprio per rimanere stabile da noi.
4: Dici?
6: Certo.
4: Davvero?
6: Full time.
4: Bravo, bello affare del direttore, va, arriva.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Garlasco, nuova ipotesi della procura. Ci fu scambio di provette tra il cucchiaino di Chiara Poggi e i pedali della bici di Stasi. Sì. Iris. All'epoca mancava la tecnologia per distinguere un cucchiaino da un pedale. Taglio alto di Repubblica, price cap sul carburante. Come ha fatto Eni a finanziare un'impresa che sembrava impossibile? Si segue la pista della rivendita dei biglietti degli Oasis. La spalla del Messaggero, l'appello di Meloni sui costi dell'energia. Spero che anche altri attori diano una mano. Poi se il governo tagliasse anche le accise sarebbe top.
6: Meloni.
7: E per oggi è tutto, buona giornata.
1: On Radio Global.

0: wait for me. I'll be back.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia,
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
9: Magicland.
11: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
12: Solo le migliori in FM.
13: Streaming.
12: Dab.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
15: Eccoci pronti a ripartire anche in questo sabato. Ancora Federica Travalli e Flaminia Cappelli.

0: Rimettiamo gli orologi perché è ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
0: Salutiamo tutti quelli che nel weekend ci stanno ascoltando da ogni dove, soprattutto quelli che sono andati a fare gire fuori porta, tipo, che ne so, nei paesini, tipo la Sabina Romana, o quelli che sono andati verso Valmontone.
5: No, non mi dire Valmontone, che mi fai ricordare di quella lì, del sindaco.
0: Me lo ricordo.
5: Che si è praticamente un po' addormentata durante una riunione, ti ricordi?
0: Me lo ricordo, occhio a parlarne adesso perché altrimenti potrebbe chiamare un'altra consigliera.
5: Aia, la Bellotti?
0: Sì.
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Mi sento come la sindaca di Valmontone, mi sento stanco, lo posso dire?
8: Vai,
7: lei lo
8: sì.
7: Può dire, io non lo posso dire?
9: Sono stanca, posso essere stanca o devo dare anche... No, perché se adesso non posso neanche cioè rilassarmi un attimo perché ho una vita, non penso che la mia vita è come la sua, penso la mia è molto più intensa di quello che faccio io.
7: Che gli ha detto?
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: La sindaca, capito, che si lamentava perché era stanca, naturalmente erano lì a discutere, insomma, uno può avere anche un momento di stanchezza o no?
8: Ah, non posso?
7: No, non puoi. Ma ci sono alcune categorie che quando dicono, sono stanco, dico, non fai niente dalla mattina alla sera. È stata massacrata sui social, è stata massacrata.
10: Beh, diciamo che ha discriminato intanto un'altra donna perché ha già presupposto che il suo lavoro fosse molto più intenso, quindi si potesse permettere altro.
7: Chi l'ha detto che non è così? Chi l'ha detto che non lavora più dell'altra? Chi l'ha detto?
8: È il sindaco.
7: Chi l'ha detto che non lavora più dell'altra?
10: E poi comunque, ecco, non è, si doveva rilassare in consiglio comunale, ma stiamo scherzando?
7: Ma perché non posso farlo? Non ho capito. C'è chi ha dormito qui per anni in diretta con noi? Non ho capito.
8: Ti faccio solo presente che rientra comunque nella categoria statale.
7: Allora falò di confronto questa volta con Giorgia Bellotti, consigliera comunale di Valmontone. Consigliera comunale di Valmontone. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Globo.
7: Allora, a sto Valmontone c'è il sindaco che è stanco, non può essere stanco? Non ho capito, che è successo?
11: Allora, diciamo che la versione dei fatti che si è voluto mandare in giro è stata questa. In realtà la situazione è un po' diversa.
7: Ecco, che cosa è successo? Perché noi abbiamo visto questo spezzone che gira sui social, naturalmente, dove lo facciamo risentire. Aspetta, risentiamo ancora una volta. Ecco.
9: Sono stanca, posso essere stanca o devo dare anche... No, perché se adesso non posso neanche rilassarmi un attimo, perché ho una vita, non penso che la mia vita è come la sua, penso la mia è molto più intensa di quello che faccio io. Sì.
7: Ecco, questo è quello che insomma abbiamo potuto vedere noi.
10: È già
7: no?
10: Assurdo pure così, adesso sentiamo com'è andata.
7: Ecco,
10: però.
7: Com'è andata?
11: Allora, diciamo che ha dell'assurdo ciò che è accaduto dopo, perché in realtà il video esprime esattamente ciò che il sindaco intendeva verso di me. Durante il mio intervento su un documento importante, che è il documento unico di programmazione, la sindaca si stava addormentando sulla sedia, quindi io di tutta risposta faccio una piccola battuta. Dico, la sindaca si sta addormentando, e continuo il mio intervento. Lei decide poi di prendere parola e di giustificare esattamente ciò che il sindaco intendeva verso di me. Durante il mio intervento su un documento importante, che è il documento unico di programmazione, la sindaca si stava addormentando sulla sedia, quindi io di tutta risposta faccio una piccola battuta. Dico, la sindaca si sta addormentando, e continuo il mio intervento.

0: abitanti, quindi comunque è importante che i cittadini prendano parte alla politica del nostro paese. Io spesso pubblico questi spezzoni. E purtroppo, o per fortuna, il video è andato virale. Ovviamente il fatto che il video sia andato virale ha scatenato un po' la rabbia di molte persone. E purtroppo, e io mi
1: Contro di te,
0: dissocio.
1: intendi?
0: No, contro la
1: Ah,
0: sindaca.
1: contro la sindaca.
0: Dato che i commenti sono stati molto pesanti, io ovviamente mi sono immediatamente
1: Fermo.
0: dissociata da questi commenti, e è stata costruita una realtà, una versione da parte della sindaca, non invece reale, per cui io avrei alzato l'odio dei cittadini, avrei scatenato l'odio contro di lei per uscirne un po' da vittima e spostare l'attenzione sul fatto che lei è stanca perché è mamma, perché gestisce un'amministrazione, quando invece il punto del discorso non è la
1: Allora
0: stanchezza,
1: sì.
0: che tutti
1: È andato.
0: svegli alle 5 di
1: Certo.
0: mattina per andare
1: È
0: in
1: normale.
0: fabbrica se non è stanca,
1: Ma
0: no?
1: no, ma infatti penso
0: Siamo...
1: che poi insomma è normale che stai ricoprendo un ruolo in quel momento,
2: Io penso che
0: la
2: gli ascoltatori si siano fatti un'idea.
1: Sì, comunque sì, penso che si siano fatti un'idea, no? Insomma, di quello
2: Certo.
1: che è
0: Questo
1: successo.
0: lo penso anch'io. Ovviamente il però mai fare anche un po' di più tra di noi.
2: Sì,
0: Questo lo
2: Bellotti.
0: penso però
1: Comunque,
0: anche
1: volevo dire che mi sto a bioccare pure io, cioè adesso non è per cattiveria, però con tutto a un certo punto, insomma.
0: mi dicono che ho questa caratteristica, infatti.
1: Allora, un attimo solo, se c'è il cellulare a portata di mano, il numero di Flaminia, vi vedete
2: No.
1: oggi pomeriggio, fate scintille,
2: Ma infatti,
1: fate
2: consigliere, a me interessava un sacco, quindi sentiamoci nel pomeriggio
1: voi due. Sì.
2: perché è molto interessante, davvero, non sto scherzando.
0: Dire solo un concetto:
1: Sì.
0: si è sbagliato confrontare le vite di due donne, di due persone, perché ognuno
1: Io
0: ha la
1: faccio
0: propria,
1: così,
0: ognuno ha la
1: io
0: propria
1: faccio di più, io
0: intimità.
1: faccio di meno,
2: Esatto,
1: certo.
2: questo è
1: Anche
2: l'unico
1: addormentarsi al lavoro,
2: messaggio.
1: insomma, non è
2: Certo.
1: proprio.
0: Esatto, questo è l'unico messaggio che io ci tengo a ribadire. La cosa
1: Certo.
0: importante è non confrontare mai le
3: Stai andando troppo lunga, mo te blocchi, no.
1: Ma a un certo punto succede che, capito? Dai.
3: Anzi, mo hai rotto il
1: No!
3: con questa musichetta!
4: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19€. 90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
6: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
5: The Morning Show,
6: sponsored by
7: Magicland.
8: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su Magicland.it.
9: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
10: The Morning Show
11: on Radio Globo.

0: sacchi di pasto carrabile, sì, in sì, tutte le sue forme.
1: Abbiamo coinvolto un avvocato, sì, molto importante sui social. Sentite.
2: The Morning Show. The Morning Show
3: on Radio Globo. Di questa vicenda, no, di qualche anno fa, del famoso Stucco Man, una persona che diciamo non serve rancore, uno no, di quelli che proprio no, non porta rancore, no, no, per via di questa rimozione di un'auto davanti a un cancello. Adesso non ricordo bene se ci fosse il pasto carrabile o meno in quell'occasione.
0: Beh, gliel'hanno rimossa, quindi c'era.
3: Non è detto, non è detto, però insomma, diciamo che poi è tornato in quel pasto carrabile, in quel cancello, a mettere lo stucco ripetutamente sulla
4: 12 volte
3: sulla toppa della chiave, per non per fare un dispetto poi al proprietario, no? Poi è stato preso, è stato condannato. Volevamo fare un po' di chiarezza, perché questa cosa succede spesso, magari anche a Roma, no? Uno che arriva, parcheggia davanti a un cancello dove però non c'è il pasto carrabile. Che cosa succede? Allora, io non lo so, nemmeno voi lo sapete, però lo chiediamo all'avvocato più virale del web, ragazzi, perché con noi c'è l'avvocato Giuseppe Di Palo. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, ci sente? Lo sentiamo? Lo sentiamo? Non lo sentiamo? Non lo sentiamo, naturalmente.
0: Eh beh, era ovvio. Volevi sentirlo?
3: Figuriamo.
4: Però lo
0: siamo
4: vediamo.
0: In radio.
3: Lo vediamo, ma non
0: noi
3: lo sentiamo.
5: Aggiungere inutilmente.
3: Lo vediamo, sì, ma non lo sentiamo. Allora,
0: molto bene.
3: Facciamo così, facciamo così. Fede, ok? Se buttiamo giù, chiamiamo direttamente, così almeno facciamo subito una telefonata. Perché sì, insomma, sono tanti i casi dove succedono queste cose, quindi è bene sapere, sì, quello che può succedere.
0: Comunque è stato bello vederlo. Bello. Noi e non per i nostri ascoltatori. Sì,
3: adesso però vogliamo anche sentirlo, quindi sì, lo stiamo richiamando al volo.
6: Se non c'è il pasto carrabile, posso parcheggiare perché sono parcheggiato sul suolo pubblico senza nessun intervento, perciò o pagano le tasse o se la via non s'accoccia.
3: Ecco qua, vai.
0: Vabbè, sentiremo l'avvocato, perché comunque se c'è un cancello, quello potrebbe aprirlo e chiuderlo per andare a piedi, quindi vai, sentiamolo.
3: Ok, lo sentiamo. Avvocato, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno, probabilmente troppo brutto,
3: veniva benissimo. Il problema, sì, insomma, è questo collegamento che non si sentiva, però ecco, non vogliamo perdere l'occasione di sentire invece che cosa succede in questo caso. Lo ripeto, perché non eravamo collegati, si sta parlando della situazione dove uno,
7: però io vi sentivo, quindi della situazione
3: perfetto. Allora, che succede?
7: Tra l'altro non conoscevo la vicenda dello stucco, è fantastica.
3: No, è una cosa che va avanti da anno, però ci sono, diciamo, degli sviluppi nel processo che poi magari ci faremo raccontare dal diretto interessato. Quindi, insomma, si è arrivati, ma credo,
0: a una sentenza. Si pensa, sì.
3: Allora, invece, per quanto riguarda la situazione che dicevamo.
7: Allora, sì, diciamo che bisogna distinguere due diversi profili. Io, essendo un penalista puro, spesso e volentieri, come dire, mi dedico a quelli che sono i profili penalistici, no? Del parcheggiare davanti ad un portone, impedendo così l'ingresso oppure l'uscita di altri veicoli. E questo, diciamo, che a prescindere dall'esistenza o meno di un cartello del passo carrabile, sostanzialmente sposta veramente relativamente la questione sotto il profilo penale. E infatti una condotta del genere, volontaria chiaramente, può integrare quantomeno il reato di violenza privata, che sostanzialmente individua tutte quelle condotte che in qualche modo ti costringono a fare o non fare qualcosa in ragione della tua condotta. Quindi mi metti la macchina davanti al portone, sì, io non riesco ad entrare o ad uscire, in quel momento hai realizzato il reato di violenza privata. Cioè, la violenza non è necessariamente quella fisica, sostanzialmente, quella che ti lascia segni addosso, eccetera, può essere anche la costrizione, no?
3: Quella che limita la mia libertà, sostanzialmente.
7: Esattamente, però, non quella psicologica, ma proprio quella fisica.
5: Avvocato, questo non crea un paradosso, da una parte sul profilo penale, dall'altro amministrativo e civile, sulla questione stessa del passo carrabile?
7: No, perché stiamo parlando di due profili completamente diversi, e tra l'altro il fatto che ci sia un passo carrabile oppure no individua una o diverse fattispecie del codice della strada. per dirne una, leggendo insieme il 22, l'articolo 22,3 del codice della strada e il 120 del regolamento del codice della strada, individuiamo una specifica sanzione amministrativa che ti possono elargire le forze di polizia laddove tu abbia parcheggiato di fronte ad un passo carrabile ben individuato e amministrativamente validato sostanzialmente, quindi con un passo carrabile rilasciato dall'amministrazione. Diversamente possiamo guardare ad altre fattispecie, quindi parcheggiare davanti a un portone può comunque, al di là dell'impedimento dell'ingresso e dell'uscita, può realizzare degli altri fatti illeciti puniti da un punto di vista amministrativo. E questa è la distinzione.
0: Pagati meno questi, cioè se metto la macchina davanti a un cancello che non ha il passo carrabile, pagherei meno.
7: Le faccio un esempio di vita reale. Qualche settimana fa, davanti all'ingresso di un ospedale medico, per ben 4 ore nella mia zona, è stata parcheggiata una vettura. Dopo 4 ore arrivano le forze dell'ordine, sanzione di 30 euro sostanzialmente. Quindi non era un passo carrabile amministrativamente disciplinato. Quindi si tratta di una sanzione, come dire, tendenzialmente blanda,
3: certo.
7: Più che altro.
3: Quindi questa è la differenza tra un passo carrabile e un passo pedonale, avvocato, pure per capire.
7: No, non c'entra nulla il passo pedonale. Per il passo pedonale lei intende
3: che mi dia la possibilità ovviamente di
8: entrare e uscire
3: a piedi.
8: Certo.
7: Sostanzialmente sì. Ci sono delle ulteriori, come dire, differenziazioni, però in buona sostanza possiamo semplificare in questo modo qui.
2: The Morning Show. Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: I'll be back.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
9: Dolcetto scherzetto!
8: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
11: Magicland.
13: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
14: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Emanuele Navigli al telefono con noi, che ci ha raccontato tutta la storia e come è finita.
1: Torniamo alla settimana del Morning Show di Radio Globo.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
3: Falla dire a lui, il mitico Stucco Man, cioè la persona che ha dovuto subire, diciamo, la malattia mentale di questa persona. Emanuele Navigli, la vittima nella vicenda Stucco Man, che ricordiamo, insomma, agiva con questo stucco da mettere sulla toppa della serratura del suo box. Buongiorno Emanuele.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, allora, benvenuto qua al Morning Show di Radio Globo. Ci ricordiamo di questa vicenda perché, insomma, ci aveva colpito molto, no? Tu avevi subito per anni i dispetti di questo, di questa persona.
4: Esatto, esatto, sì sì, è vero, ne parlammo un paio di anni fa.
3: Ecco, ricordiamo velocemente la vicenda, anche se lo abbiamo già fatto. Questo tizio aveva parcheggiato l'auto, vero, no? Davanti al tuo garage, al tuo box. Tu avevi chiamato i vigili che sono intervenuti, portarono via l'auto, però questo non la prese benissimo e da lì in poi partì questa ripicca incredibile, questi dispetti incredibili. Ogni volta andava a mettere lo stucco sulla...
4: Per due anni.
0: Tutto comprensibile, no?
3: Non se l'era presa, possiamo dire. Allora, c'è un risvolto perché sappiamo che, insomma, che c'è stato il processo.
4: Eh sì, ieri c'è stata l'udienza preliminare e il signor Stuckoman ha patteggiato la pena a 1 anno e mezzo.
3: Patteggiare significa comunque riconoscere la colpevolezza, sostanzialmente. Okay.
4: Ah, anche perché la polizia lo prese in fragranza di reato proprio, quindi
3: c'erano le telecamere.
4: Esatto.
0: Non andrà in carcere, ovviamente.
4: No, certo, pena sospesa, sì, assolutamente.
0: Infatti.
3: Ecco.
4: Però sai, il signor Stuckoman almeno così scrive sui social che è un professionista, quindi comunque di aver patteggiato una pena è sempre, non è una cosa
5: è
4: bella,
5: un'onta,
4: no?
5: Certo.
3: Senti, ogni volta ci metteva questo stucco che naturalmente ti provocava un danno, che dovevi fare? Dovevi cambiare ogni volta la serratura o era soltanto una rottura ad andare lì?
4: No, un paio di volte ho dovuto cambiare proprio la serratura e tutto quanto perché era impossibile toglierlo. Altre volte sono riuscito a toglierlo diciamo con dei prodotti chimici e via dicendo, però il problema era veramente uscire di casa e non avere la libertà di dire va bene, no.
3: Certo.
0: Ormai al lavoro lo sapevano che se facevi tardi era per quella ragione lì, neanche ecco.
3: Senti, avevo la scusa. Ma lui non si era accorto della telecamera, perché c'è una telecamera che lo riprende in bella vista. Era incappucciato, andava sempre con il casco,
5: bravo, cretino.
4: Sì, esatto, andava sempre col casco con le buste della spesa in testa.
6: Per non dare nell'occhio, qualcuno vede uno con una busta della spesa in testa, tutto a posto.
3: No, ma poi a che ora lo faceva? Cioè, quando andava?
4: A tutte le ore, era incredibile. Infatti, io ringrazio sempre la polizia che ha fatto un lavoro incredibile nel fare gli appostamenti a tutte le ore.
3: Perché
4: del giorno,
3: la telecamera
4: della notte.
3: È della polizia, non era una telecamera.
4: No, la telecamera è mia, ma mi chiese l'accesso alle telecamere che erano wireless proprio per monitorare la situazione.
3: Senti, che cosa ha detto? Come mai? Come si è giustificato?
4: No, ma il bello è che lui non si giustifica. Lui dice: ah, ma è una cosa da una ragazzata.
5: Ma c'ha 70 anni, una ragazzata.
3: Per sentirmi giovane.
4: Esatto.
0: Ma gli hanno fatto delle analisi psicologiche o non è stato preso in considerazione quell'aspetto? No, me lo chiedo.
4: No, anche perché diciamo che poi l'udienza preliminare si è fermato tutto a ieri, cioè comunque ieri è finita, magari nel processo non so cosa sarebbe successo, però diciamo così.
5: Ha patteggiato.
4: Esatto.
3: Senti, ma il tuo passo carrabile è concesso dal comune o hai appeso?
4: Sì.
3: Ah, ok.
4: No,
3: perché sennò passavi qua pure tu adesso, perché abbiamo appena parlato con l'avvocato Di Paolo che insomma ci ha detto.
4: No, assolutamente, anche perché sono i vigili, non portano via le autovetture, quindi.
6: Beh, comunque uno che ti stucca la serratura di casa per un anno, insomma, è una perizietta psichiatrica.
3: Due anni.
0: Ma io l'ho chiesto proprio perché solitamente non le fanno queste perizie
6: psicologiche. Cioè, 2 anni, 2 anni è tanto, non è stato fatto il dispetto, la ripicca per 2 volte,
3: no,
6: 2 anni.
3: Cioè, tu hai fatto rimuovere la macchina una sola volta, tra l'altro.
4: Sì, certo, capito? Ma sì, assolutamente.
3: Una sola volta, capito?
6: Poi questo sta male.
0: Ma questo era uno del quartiere che tu
4: Come no? È uno che abita a 500 metri dove
0: abito. Cioè, tu lo vedi tutti i giorni?
4: No, per fortuna io non l'ho mai incontrato, anche perché uscendo la mattina e tornando la sera non lo vedo, però abita vicinissimo.
3: Madonna,
0: ma
3: pensa
0: che magari c'ha pure un bel lavoro, c'è una persona.
3: Ma guarda che è così,
5: è professionista.
4: Si scrive essere commercialista. Poi
3: ragazzi, sapete quante volte succede che ne so, che ti graffiano la macchina? Alla fine è uno che abita all'intorno, che magari sei infastidito di qualcosa.
0: Terribile, però un conto è uno che ti graffia la macchina, un conto questo è che ti fa una cosa del genere. Che vuoi,
6: ma
0: Gabri?
6: Parliamo di pecunia, abbiamo anche un risarcimento.
3: Sì, esatto. Direi, com'è andata a livello.
4: C'è stato un risarcimento, sì. Oh. Diciamo che il giudice ha preso un parametro che, avendolo fatto per 15 volte questo danno, gli ha detto va bene, rimborsa 500 euro ogni volta che hai fatto questa, cosa.
6: Ci sta,
5: tanto.
6: Bene, okay. Bene, mi sembra giusto.
3: Naturalmente c'è chi avrebbe reagito in maniera diversa.
7: Però te, ma mi fai capire una cosa, ma te 2 anni hai subito sta roba, ma io dopo la seconda volta mi appizzavo dietro la macchina, come lo vedevo di notte ti ammazzo di torturate.
3: Bene, non so.
4: Guarda, la polizia me lo chiedeva in ginocchio, per favore non faccia questo, certo. Perché poi ci va di mezzo lei, la moglie era quella, assolutamente.
3: È vero. Infatti sì, è stato un lavoro anche resistere alla tentazione di, no? Sapendo che cosa stava succedendo, però hanno dovuto raccogliere le prove a sufficienza affinché.
0: Se l'avesse fatto Emanuele, oggi sarebbe in carcere, quindi ha fatto bene così.
3: Sarebbe con Roggero. Immagino.
5: Vicino a Roger.
3: Bene, vabbè, dai, tutto è bene, quel che insomma finisce bene, quindi
4: esatto.
3: Va benissimo così. Ok.
4: Abbiamo riacquistato la libertà, dai.
3: Beh, insomma, adesso oggi pomeriggio mandiamo Flaminio a parcheggiare. Ciao Emanuele.
4: Ciao.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Shout out to my man, Mojo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Pensaci tu, perché qua me ne vado, io ho paura di lui.
3: Fede, no, stai parlando di uno scoop.
2: Sì.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
4: Ci sono delle cose che stanno succedendo, come ad esempio si sta avviando, stamattina abbiamo parlato di processi, un altro processo, quello a Corona.
5: A Fabrizio Corona, se ne parla da mesi della maxi causa da 160 milioni di euro intentata da Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona. Il prossimo 20 ottobre si apriranno le porte del tribunale, tutti davanti alla giudice Stefania Novelli. Da parte sua Corona, che è imputato per una campagna d'odio e diffamazione, vedrà sfilare davanti ai suoi occhi non solo Pier Silvio e Marina, ma anche i volti noti proprio della TV Ammiraglia, da Gerry Scotti a Samira Lui, tutti quelli insomma che sono stati coinvolti da Corona.
4: E signorini?
5: No,
4: no, signorini,
5: no,
4: va bene.
5: No.
6: Con una richiestuccia complessiva di risarcimento sui 160 milioni.
4: Che sa mai, che sa. Beh, a rate, magari poi li darà a rate, che ti devo dire, non lo so.
6: Con tutti gli scoop che tira fuori.
4: No, non lo devi dire, ha detto. No, ragazzi, vabbè.
3: No.
4: Ha detto scoop, ha detto. Guarda se non si palesa.
6: È sfuggito.
7: Buongiorno, superflui. Ecco, sono Corona, lo scoop virus. Vedo che è già iniziato il vostro squallido ping pong batterico. Pensavo che con la dipartita di Giovanni la media ponderata del vostro stato di salute sarebbe migliorata.
4: No, stiamo male.
7: Mi illudevo, evidentemente.
4: Anche noi,
7: Flaminia che si dispera perché con la polipose nasale fa fatica a parlare per 26 minuti consecutivi. Massimo che come al solito non vuole essere da meno e si contagia per osmosi.
4: Sì, è vero.
7: Gabri che sta solo aspettando l'incastro giusto con un ponte per dichiarare una malattia strategica. E quello nuovo Sasende che si sta domandando in che posto sia capitato ed ha iniziato una profilassi vaccinale stile viaggio nel Togo. Senza sapere che nulla lo può salvare dalla vostra carica virale. E mentre voi vi beate di quei 79 euro guadagnati in maniera truffaldina con un giorno di malattia, io mi preparo a governare l'Italia. Ma non voglio abbandonarvi alla vostra meschinità. Vi do uno scoop.
4: Dai, sentiamo. Attenzione.
7: Un'anteprima assoluta che se avrete la capacità di sfruttare nel modo giusto potrebbe cambiare le vostre superflue esistenze.
4: Va bene, dai, sentiamo.
6: Carino,
7: Solo io con i miei potenti mezzi sono in grado di avere questa informazione.
4: Dai, sentiamo.
7: Aprite bene le orecchie.
4: Dai, sentiamo, vai, siamo tutte orecchie.
3: Vai.
7: Nel caso Garlasco potrebbero indagare Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi. Adesso devo sparire per un po' in uno dei miei bunker segreti, perché dopo questa bomba mi cercheranno i RIS e i servizi segreti.
4: Ma quale bomba? Non direi, stai tranquillo.
7: Addio insignificante.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show
0: on Radio Globo.

0: Tony. I'll be back.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Radio Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia al chilometro 17500.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
9: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: The Morning Show,
14: sponsored by Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Stream, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
19: Pronti da adesso a goderci un'altra ora di Morning Show? Il

0: Rimettiamo gli orologi perché è ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
4: Fatemi ridere un pochetto, su.
3: On Radio Globo.
0: Prime all'ascolto, ci siete?
5: Come prime? In che senso?
0: Non prime in classifica, prime d'Italia di Reggiseno.
5: No!

0: The Morning Show. The Morning Show
1: on Radio Globo. Buongiorno Vanessa.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Ciao, buongiorno a te. Che ci racconti, Vanessa cara?
2: Che sei in mezzo al traffico, sto in ritardo e devo andarmi a fare il seno stamattina.
1: Ti vai a fare il seno?
3: Oh,
1: no, no, buono.
4: Che seno?
1: Allora, dobbiamo capire, tanto per cominciare, se lo fai per una ragione estetica o...
2: Estetica.
1: Estetica, amore,
3: estetica.
1: Che bello. Fru. Allora,
2: sono solo 20 anni che ci pensavo.
1: Sì, beh, cioè,
5: quindi nel frattempo è anche deteriorato ulteriormente.
1: Senti, partiamo da... Quale misura?
2: Una terza.
1: Beh, insomma,
2: cioè, adeguata.
1: Ma però parti
3: allora.
1: Bene, perché
3: no,
1: vuoi aumentarlo?
2: No, che parto da
1: riduzione.
2: Una terza stavo bene così.
1: Infatti, perché insomma mi sembra già un buon punto di partenza, anzi per alcuni è proprio un punto d'arrivo. E invece parti da che misura?
5: Hai presente le orecchie di un cocker?
3: Da una prima tristissima.
2: No, le orecchie del cocker, no.
3: Una prima le orecchie del cocker è terribile, cioè una combo inguardabile.
1: E lo fai perché non ti fa stare bene questa roba?
2: Non ti senti bene con te stessa? In realtà volevo farlo da 20 anni, solo che la paura ha sempre avuto il sopravvento.
3: Qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
2: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
3: Ma veramente?
1: Dai, ancora così, prendono in giro?
2: No.
1: Che ti dicono?
2: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Nel senso,
3: vabbè, che ti diceva?
2: Io il sopravvento.
3: Qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
2: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
3: Ma veramente?
1: Dai, ancora così, ancora prendono in giro.
2: No.
1: Che ti dicono?
2: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Mm.

0: Beh, penso di sì, però
1: allora. questo è bullismo.
2: Non ridere,
3: non ridere.
2: Oddio,
3: sta pisciando sotto, è imbecille. Porca,
2: stai facendo sudare.
4: Comunque, veramente c'è brutta gente in giro.
3: Sì, sì. Senti,
0: fantastici. Ma
3: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito, sposata, tuo marito, ecco.
0: A lui piacevo così.
3: A lui piacevi così. Sai che, sì, beh, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
0: Sì, sì, sì, lui era pure contrario.
5: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
0: Ma non mi interessa.
1: No, brava.
5: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita, esatto, del marito, marito non gli interessa.
3: Il marito però viene ultimo. Senti, allora, aspetta, veniamo anche però alle questioni. E quanto viene a costare un po' tutto?
0: 8.000 euro.
3: 8.000 euro. Che pagherai tu o pagherà lui?
0: No, me le pago da sole.
3: Ah, da sole. No, perché non può mettere nemmeno bocca, cioè, voglio dire, almeno, insomma, sai, se contribuisce.
0: No, così è tutta roba mia.
3: Ah, okay.
1: Beh, però, brava, caspita, è un bell'impegno. Non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
5: Beh, certe spese si possono dilazionare.
3: Certo. Ecco, appunto, farai le rate? Farai le rate?
0: No. Già ho saldato tutto, perché già sapevo che se facevo rate è capace che non mi presentavo la mattina, poi, perché sono fifona. Vabbè. Quindi ho detto pago, almeno sono sicura che alla fine
3: che
0: ci vado.
3: Bello. Senti, però, siccome noi siamo un po' meticolosi, dopo dovrai venire qui e dovremo controllare, se non ti dispiace.
0: Va,
3: insomma,
0: bene. Guarda, adesso ti dico una cosa. Anni fa, qualche anno fa, gli amici mi hanno regalato un salvadanaio, era il salvadanaio delle tette, cioè c'era proprio scritto.
3: Dai.
0: E chi metteva, ogni tanto veniva qualche amico che metteva poi 5 euro da Pulciaro, e mi diceva, però poi quando te le fai le posso toccare, vero?
3: È vero. Però è bella questa cosa.
4: Dei begli amici comunque.
3: Sì, infatti è bella questa cosa. No, ma non per quello. È bello il fatto che comunque sia degli amici si mettano in moto per realizzare il sogno di una persona a cui vogliono bene, no?
0: Me l'ha regalato un'amica dicendomi, spero che non ti offenderai, ma visto che pure tu ci ridi e ci scherzi, perché veramente
3: effettivamente è un po' come se ti avessero regalato il motorino, un giretto sopra, poi io lo devi far fare, cioè mi sembra
0: certo, bene. Ma io non ho problemi,
6: The Morning Show on Radio Global.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
2: Manca sempre meno al 16 ottobre, segnatevi questa data, la grande apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Il nuovo McDonald's che offrirà servizi digitali, giochi per i più piccoli e le immancabili feste di compleanno. Però attenzione, perché per l'inaugurazione stiamo preparando anche a un grande appuntamento e a un grandissimo regalo. Sì, perché ci saremo anche noi di Radio Globo e i più veloci che andranno sul sito radioglobo.it e si iscriveranno al form avranno la possibilità di ricevere un menù McDonald's e un gadget in regalo. Tutto questo il 16 ottobre dalle 19:30 con McDonald's e Radio Globo in via della Pisana 473. I premi sono validi solo fino ad esaurimento scorte, quindi mi raccomando di corsa a registrarvi. 16 ottobre McDonald's, via della Pisana.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
4: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato aperti intera giornata.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: The Morning Show, sponsored by Magicland.
14: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
15: The Morning Show.
16: The Morning Show.
15: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Per esempio, Emanuele Arcuri. O Manuela,
3: sì.
2: Arcuri.
3: Manuela.
2: Perché rosicano, eh? I Manueli rosicano tantissimo.
4: Sì, sì.
2: Quando gli sbagli la E davanti.
4: Ah, chi si chiama Emanuele? Lo
2: sì.
4: chiami Manu?
2: No, è
4: perché?
2: Senza E. È senza E.
3: Vabbè, no, se a te ti chiamassero Ederica.
2: Sì, ho capito, ma non esiste Ederica.
5: Chi l'ha detto?
2: Ah, Ederica. Ma
3: esatto.
2: C'è un Ederica all'ascolto.
3: Esiste Willow.
2: Allora, se c'è un Ederica all'ascolto, giuro che farò una penitenza decisa,
5: cioè,
2: da voi.
5: Esiste
2: in studio.
5: Alberico, non può esistere Ederica.
2: Ederica
5: mai?
2: Senza la F.
5: Perché
4: ragazzi,
5: mai?
4: Ederica era il primo classificato di nome femminile più bello del mondo di oggi, che poi alla fine non abbiamo sperato.
5: Sofia.
2: Era Sofia. No, andiamo a parlare un attimo di Manuela Arcuri.
3: Sì, perché tu parlavi di gite fuori porta e una di queste è stata fatale. Galeotta fu la gita di Manuela Arcuri con il principe Pallavicino.
2: Bello.
3: Che potete vedere, insomma, tenerlo vicino non so quanto è benefico, però il principe che viene accostato in questi momenti, in questi giorni, in queste settimane, a Manuela Arcuri come possibile potenziale nuovo flirt.
4: Ah, bello, vabbè, che c'è di strano in questo principe?
3: Beh, sai che cosa ha fatto polemica? Il fatto che lei si è presa il suo jet privato insieme al principe, se ne sono andati a Parigi, hanno fatto colazione a Ritz, capatina a Monte Carlo, shopping alle Champs-Élysées. Il principe c'ha 82 anni. Ce n'ha 82.
4: Ah.
3: Poi, per chi fosse a favore di teleschermo, può anche vederlo. Io non mi permetterei mai, ovviamente, di dare giudizi, no? Che potrebbero essere
5: giudizi, offensivi. No, però è una via di mezzo tra Steve Buscemi e Adolf Hitler. Cioè, fai un po' fuori.
4: Ecco, non mi ricordavo.
2: Allora, non lo so se.
3: No.
2: Perché se lo fai con gli uomini, tanto non si incazza nessuno. Quindi lo posso dire. Ragazzi, è brutto in culo. Cioè,
4: non
2: si può dire.
4: La bellezza è oggettiva, la bellezza è dentro di te, negli occhi di chi guarda.
2: Negli occhi di chi guarda, io sto guardando e fa schifo. Cioè,
5: abbiamo fatto dire ad Alessio per essere morigerati.
2: Secondo me
4: ci doveva stare. Oh,
3: esatto, vabbè, adesso lo assorbiamo, lo metabolizziamo.
2: Sì.
3: Il discorso è: ma le donne di oggi, paladine, passionarie, sono ancora legate al cliché dell'uomo imprenditore, principe? Adesso mettetela come vi pare. Facoltoso, che insomma attira per quello, poi fondamentalmente.
4: Senti.
3: Siamo ancora a questo.
5: Ma non è neanche un cliché, è proprio necessità questa.
3: È un necessité.
5: Sì.
4: Comunque la mia risposta è ovviamente sì. Cioè,
2: brava, senza ipocrisie, brava.
4: Sì.
2: Allora, io posso dire che intanto Emanuele Arcuri non credo abbia bisogno veramente di un...
4: Ma scusami, ti interrompo un attimo, lo stai facendo apposta?
2: Di cosa?
4: Emanuela?
2: Ah, Manuela.
4: Manuela!
2: Scusa, ti giuro, non l'ho fatto.
5: No, ma finisci. Non ha bisogno.
2: Non ha bisogno di una persona che gli paghi. Cioè, che abbia questi soldi.
5: Federica, abbiamo tutti bisogno di un principe.
4: Tutti vogliamo farlo vicino.
2: Allora, io i principi mi sono cresciuta con un'altra idea di principe. Ti dico, non ti dico quello di Biancaneve, perché secondo me quello va a fare i gay pride. Perché vestito così, do cazzo vai. Però comunque sia, io posso anche capire la differenza d'età, la posso capire, perché ci sono degli uomini, raga, che anche a 75
3: 82
2: 82 è un po' troppo.
5: Dai.
2: È un po' troppo.
4: Vedi che non regge la tua tesi.
2: No, non regge la tesi.
5: Allora, dei parametri ci vogliono. Puoi capire la differenza di età. Ok, 26-56, tantissimo. Bel gap, 30 anni. Ok, possiamo capirla. 82 no.
2: È tanto, 82 è veramente tanto.
4: Nel senso, poi ti viene da pensare, comunque non è che stiamo parlando di una donna qualunque, stiamo parlando di una delle donne...
3: sì, un'attrice conosciuta,
4: ma tra le più belle d'Italia, comunque è la storia del nostro cinema, della televisione, Manuelona Arcuri.
3: Ma raga, non giudicate, questo è amore, si vede, è amore, ragazzi.
0: The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Un vortice ciclonico impegna il centro-sud Italia in questa giornata di sabato. Nelle prossime ore spiccata variabilità anche sul Lazio e specie durante il pomeriggio ancora potrebbe esserci l'occasione per qualche precipitazione anche a sfondo temporalesco, quindi qualche acquazzone dalle montagne potrebbe muoversi verso le aree pianeggianti ed il mare. Per quanto riguarda domenica, la giornata migliore di questo weekend, si allontana la perturbazione, sarà una domenica di cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento. Tutti dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19
2: tutto bloccato live
0: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
2: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni.
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
11: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
12: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: The Morning Show,
14: sponsored by Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
0: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
5: Buon weekend, signori. Se vi siete persi qualcosa nella settimana del Morning Show, ci siamo noi qua.

0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ringraziamo tutti il signor Bersani, questo è anche colpa sua, signori, perché come con l'energia adesso non c'è più un prezzo calmierato. Io direi gli affitti, avete visto quanto costano? 40 metri quadri a Garbatella, 1400 euro al mese.
3: Che vuoi che sia?
4: La manifestazione sugli affitti che costano tanto, sì, sono d'accordo, cioè effettivamente ci sono dei prezzi improponibili, però non ci possiamo lamentare, non ci dobbiamo lamentare se oggi, se scrivi affitto Roma, esce un annuncio per puzza.
3: Sì.
4: Esatto, con 500 persone davanti. Paolo, ti sei sistemato?
5: Sì, eccolo.
4: Vai Paolo, vai, tocca a te, vai.
5: No, c'era mio nonno, c'era due inquilini, erano due fratelli, che praticamente hanno pagato sempre regolare. Poi per un periodo ci hanno avuto problemi, non hanno più pagato, mio nonno è stato buono per un po'. Poi ha fatto più di qualche volta lo sfratto, sai, sempre regolare, ma niente, non è mai successo niente. Alla fine una mattina ha sbroccato, loro sono andati a lavorare, lui è sceso, gli ha tirato giù la porta, ha buttato tutto fuori, mobili, mobiletti, valigie, tutto quello che c'avevano. Ah. Loro quando sono rientrati hanno trovato
3: E perché
5: tutto
3: quando
5: fuori.
3: Li hanno sfrattati non sono riusciti a farli uscire?
5: È perché una volta per una scusa, una volta per un'altra, insomma, mai, è sempre andato tutto campato, cioè, per l'aria, capito?
3: Non gli consegnavano l'atto? Non lo prendevano?
5: No, una volta non c'erano, oppure non aprivano, capito? Insomma,
4: perché parli di una volta? Che anno era più o meno?
5: Parliamo di calcolo, io avevo una decina d'anni.
4: Più o meno, dai, sì. 30 anni fa?
5: 94, 95.
4: Ah, 40 anni fa. Sì. Però scusami, oggi una roba del genere, ragazzi, sì, ok, giustizia da soli, molti parlano anche di questo quando si parla di affitti. Ma se fai una roba del genere oggi, fai la stessa fine di Roger. Cioè,
5: lui è uguale, lui è passato di guai, è stato denunciato, è stato denunciato. E insomma, è stato, non è che non gli hanno fatto niente.
3: Però alla fine sono
5: modo
3: usciti.
5: Per liberare. Alla fine sì, perché comunque ne ha fatti più entrare poi.
6: Certo. Cioè, tecnicamente non sono rientrati, non è che sono usciti.
7: Li hanno messi fuori.
4: Esatto,
6: li hanno messi fuori. Ti rendi conto? Cioè, veramente non abbiamo strumenti. Cioè, anche in questo settore la tutela è completamente sbilanciata. Perché non deve essere altrettanto tutelato un proprietario? Non parliamo del latifondista, magari che ha 102 appartamenti. Cioè, quella è la casa che ha affittato che gli serve. E non c'è tutela, e tu devi chiamare il Caviglia e mettergli fuori i mobili.
4: Qua parliamo del 94, ragazzi. Cioè, è possibile che in 40 anni non è cambiato niente? Cioè, non hanno trovato il modo per tutelare le persone che
7: affittano. Guarda, se vuoi, ti do un dato proprio su questo. Roma è attualmente la capitale italiana degli sfratti. Se ne fanno 4 al giorno, e uno sarebbe portato a dire: ah, vedi, comunque c'è questo tipo di operatività, no? Pensate che gli sfratti che vengono eseguiti sono il 13% di quelli disposti. Quindi per un tot di sfratti disposti, solo il 13% vengono poi eseguiti, anche perché poi i proprietari spesso o lasciano casa a un figlio o decidono per una soluzione più fruttuosa, tipo un B&B.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
8: Everybody knows I'm live.
9: Candela.
8: Everybody knows I'm fast.
9: Candela.
8: Go ahead and slip, I'll slap.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Parte un'altra edizione adesso, io mi sintonizzo subito perché ho bisogno di informazione.
3: Sì, ma infatti io volevo chiamare Alessio Morigi, non mi risponde, quindi becca delle news della nostra redazione.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Se sapete che facciamo? Ci colleghiamo con la redazione nel momento delle notizie del Morning Show di Radio Globo.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi l'edizione con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è stato ritrovato questa notte a vagare all'interno dello stadio delle Sei Nazioni di rugby. Ha spiegato la sua presenza al microfono del nostro Ennio Moncato.
6: Sentiamo, sono curioso.
7: La premier mi aveva convocato e mi ha detto: Antonio, cerca di capire cosa succede nel campo largo, ed eccomi qua.
6: Ma che c'è?
3: No!
5: Economia. L'inflazione torna a salire e si mangia gli stipendi degli italiani. Gli economisti invitano alla calma. Tranquilli, presto morirà di fame. Ed ora la scienza. Assegnato a Francis Alsen il premio Nobel per la fisica, sì, per il suo cubo di ghiaccio e lo studio sui neutrini. La protesta di Trump. Mi aspettavo di riceverlo io. Ho inventato un sistema per non far attorcigliare il filo delle cuffiette. È inaudito. Da domani Alfred Nobel si chiamerà Alfred Donald. Per oggi è tutto. Una buona giornata.
0: Morning Show on Radio Globo. Come

0: Allora vado a tranquillizzare subito Flaminia Cappelli, ce n'è un'altra, eh. Domani saremo di nuovo insieme.
1: Oddio, perché me l'hai ricordato?
0: Sì.
1: No, sono contenta, te l'ho detto stamattina in apertura.
0: Sì, sì.
1: Continuo ad essere contenta di stare con te,
0: sì,
1: Fede.
0: Sì, dai, insomma, alla fine ci siamo alleggerite il compitino insieme, ecco.
1: Ah, assolutamente.
0: Ecco. Nel weekend prossimo, successivo, ci sarà sicuramente Massimo Vari insieme a te, a cui mandiamo ancora un abbraccio. Noi chiudiamo qui questo sabato, ma vi aspettiamo comunque domani dalle 7 in punto, sempre con il best.
1: Sempre su Radio Globo.
0: Sì, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
2: Il Morning Show è stato offerto da
3: Magicland.
4: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
5: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
6: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
5: Hai qualcosa?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Segnati la data, sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, al chilometro 17500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: 9:55, l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Romana Auto!
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM.
1: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
12: Ma buongiorno, qui siamo già entrati nel mondo del weekend, ma quello con divano, copertina, Radio Globo.

0: un po' amara, un po' dolce, malinconica, con questa vocazione di ricordi, un dopo amore, pinguini tattici nucleari. Posta rottura. Buongiorno a tutti quanti amici, ben alzati, buon lavoro, come va oggi? Lo so, quello che ieri sembrava un piano perfetto, stamattina poi risveglio, sembra un po' un film dell'orrore, ma almeno non siete soli, siamo insieme. Radio Globo è qui per accompagnarvi in tutte le vostre scelte, poi anche in quelle più discutibili, no? Ma siamo qui, quindi ve la potete prendere tranquillamente con noi qualsiasi cosa succeda.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Facevo il bidello e ho avuto un flirt con una professoressa.
3: La preside?
2: No, non preside, una professoressa. Okay. A differenza di questa storia.
4: Sì. E com'è andata?
2: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa sbrigativa. È capitato 2-3 volte, nel senso, nella scuola e basta.
3: No, non veloce come sta telefonata, insomma. Un po'...
4: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi,
2: ritmo, sì.
4: Senti, ma dove eravate quindi di preciso? Nella sala professori, nella sala riunioni? Dove?
2: Ma in un'aula di... non so se era una classe così.
4: Ah, proprio in un'aula? Beh, cioè dove il giorno dopo ci sarebbe stata lezione con gli studenti?
2: Sì.
5: Ma Federico, mamma mia, se sei così noioso mentre stai a letto pure, pensa che divertimento si è fatta quella.
6: Sì, però democinare una
7: Mamma mia Federico, sta flemma e sta se scopata e basta, mo capito, va bene.
8: Immagino sta professoressa che scaglia, i capelli rossi, bella ciaciona, le calze color carne e vai.
9: Ah, Federico, ma lei lo sapeva?
10: Oh, questo o è Rocco Siffredi o è un gran cazzaro. Mi sembra più la seconda, capi?
1: Tutto bloccato.
11: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19.
11: Solo su
1: Radio Globo.
11: Radio Globo
1: Promotion.
0: Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19. Una puntata speciale di Tutto Bloccato sarà in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che già conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via al chilometro 17500.
12: Wait for me, I'll be back.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
14: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Hai voglia di qualcosa di buono?
17: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
18: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.

0: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
1: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
0: Ma l'aereo è tra 6 ore.
1: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
3: Il fenomeno pop globale dell'anno, stanno dominando le classifiche e i palchi più prestigiosi del mondo sono le Cat's Eye, sentiamo Animals.

quando eravamo proprio in pandemia in tutto il mondo. L'abbiamo risentito con Light to and Your sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Come mi stiamo svegliando, dolcemente oggi, Olivia Dean?

0: Bratislava, si chiama Adela, non confondetela con Adele o Adele, è una delle hit globali più virali di quest'anno, la sua In LA. Allora, come vi state organizzando per questo weekend, o vi siete già organizzati? Che poi sotto il punto di vista meteo non promette assolutamente bene, ma proprio per niente. E ovunque siate, ovunque andrete, vi sposterete, ci sono tutte le nostre hit a tenervi compagnia, c'è tutto l'intrattenimento di Radio Globo e buon weekend, amici.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 10:36 minuti su Radio Globo, tutti connessi anche con la

0: on Global TV.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica è il grande successo dell'anno scorso di Olly, mentre attualmente è in un periodo di pausa, ovviamente sta anche preparando la stagione nuova del 2027.

sedicesima, numero uno della sua carriera, Taylor Swift. E benvenuto di nuovo a Weekend. Sono solo due giorni in cui poi provi a rallentare

0: state con noi, belli tranquilli, qui c'è sempre aria di leggerezza, di festa e tutti insieme ci si diverte, tante emozioni in più perché Radio Globo suona solo le migliori.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
0: Sono le 10.57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
17: E l'auto?
16: Quella soprattutto.
17: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
16: Perfetto, allora il divano può aspettare.
17: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
3: Streaming,
1: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: E buongiorno, buon sabato. Oggi 10 ottobre 2026. Siate insieme a me con Roberta Coletti fino alle 2. Dobbiamo tentare di illuminarla.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: È tutto che ho preciso.

0: canzone del Festival di Sanremo, quello dell'anno scorso. Siete su Radio Club, amici, proprio nel giorno in cui poi hai mille programmi, la voglia di farne zero, soprattutto oggi con questo tempaccio. Voi però siete qui e visto che su Radio Club mettiamo la musica giusta, quella top, sembrerà che la vostra vita almeno sia più attiva e del vostro divano. Siamo o non siamo, amici?
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
2: Dal concessionario Leonori in via

0: coppia chilometro 17 e 500.
1: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
2: E io sono Roberto Marchetti.
1: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
2: Finalmente live, così ci conosciamo. Però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form,
1: perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
0: Tutto Bloccato, live.
3: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 dal concessionario Leonori in via Appia Chilometro 17 e 500.
0: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 116 cavalli, fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
12: Radio ufficiale Radio Globo.

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: po' tutto il weekend comunque, anche niente, qualunque cosa però scegliate, portateci con voi che vi teniamo compagnia ovunque andiate, tanto Radio Globo è raggiungibile dappertutto, ok, in FM, ma c'è lo streaming musicale dal nostro sito radioglobo.it oppure anche con la nostra applicazione ufficiale presente in tutti i digital store. Radio Globo Promotion. Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato sarà in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che già conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia al chilometro 17500. Wait for me,
1: I'll be back. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Nell'arena delle offerte, Abemus sottocosto.
8: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Il grande basket torna a Roma. E sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
10: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: Dopo la pubblicazione del suo primo album, sta riscontrando un successo enorme.

0: Il 24 ottobre c'è il DJ set di Axwell ai Magazzini Generali di Milano.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
2: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Manca un minuto a mezzogiorno, all'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
13: E l'auto?
12: Quella soprattutto.
13: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
12: Perfetto, allora il divano può aspettare.
13: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: Dab.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
0: Eccoci qua, ben ritrovati amici, oppure benvenuti se avete appena acceso la radio, vi siete appena connessi insieme a Roberta Coletti per altre due.

0: di ascoltare un pezzettino di tutta la musica di Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Ora iniziamo con sto giro tondo de malattia, eh? Cioè io non capisco, va malate più voi in radio che la gente che sta al cantiere. Sta cosa è proprio strana. Ah, comunque io scommetto il prossimo sarà Gabri Venus. 5-1.
3: Ovvio.
4: Il candidato è Massimo che già vacilla. Allora è presto spiegato, noi qui in radio lavoriamo sputacchiando su dei microfoni che usiamo tutti in maniera circolare, sì, nell'arco della giornata, e quindi diciamo i virus gozzovigliano.
3: Beh ragazzi, è un effetto domino inevitabile, no? Cioè sì, la prende uno, la passa a tutti gli altri. Poi mettiamoci anche che venerdì sono stato chiuso dentro una stanza con Flaminia Cappelli, con le finestre sigillate, mi sembra ovvio,
4: ecco,
3: no?
4: Bravo, mettici anche quello, che lavoriamo in ambienti quello, senza finestre, sì, noi sì, poi siamo subito dopo i porno attori come contagi.
3: È vero, io addirittura quando vedo Gabri metto il preservativo, non si sa mai.
5: Sì, per precauzione.
3: Sai che una volta a lavorare con Gabri ho preso le creste di gallo?
5: Senza spogliarti.
4: E aveva la spirale, eh?
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Oh, e tu quanto magni? Da trattoria

0: piccioni quanto te pare.
1: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
0: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Rock e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio. Radio
4: Globo Promotion. Amici, segnatevi questa data, il 16 ottobre, perché ci vediamo al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 insieme a Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. E se volete partecipare anche all'iniziativa dovete andare su radioglobo.it e compilare il form dedicato, perché i primi che si iscrivono vincono un menù McDonald's e un gadget da ritirare proprio il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 al nuovo locale. Mi raccomando, i premi sono fino ad esaurimento disponibili.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: arrivo di questo weekend ci sarà un miglioramento, ma chi meglio di 3B Meteo può rassicurarci? Andiamo a sentire un po' su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Dopo la perturbazione ormai transitata, giornata di sabato con una progressiva attenuazione dell'instabilità sul comparto centrale, iniziare dalla Toscana e poi sull'Umbria, mentre il Lazio avrà qualche strascico in più. Generale miglioramento poi a seguire con frequenti annuvolamenti che si intervalleranno a spazi più soleggiati. Temperature che comunque subiranno un calo di 4-6 gradi, ma in ripresa già in questo weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato, live, dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: 0.
8: E di interessi?
9: 0.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: 0. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il

avvicinando all'ora di pranzo, 12 e 47 minuti. Amici, siete sempre sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Che si mangia oggi di buono? Ma non

0: ci sono solo le migliori e non ci si annoia mai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: E sempre da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini il Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini il Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Mancano 3 minuti alle 13, all'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
5: E l'auto?
4: Quella soprattutto.
5: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
4: Perfetto, allora il divano può aspettare.
5: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
3: Buon sabato, buon weekend. Anche senza sole, che sto arrivando, tanto ci sono le hit.

Ali, Max Pezzali. L'altro giorno festeggiato anche i 18 anni del figlio Ilo, con un momento speciale dove padre e figlio hanno cantato insieme Gli anni, uno dei brani più amati degli 883. Qui eravamo nel 2023, uno dei più grandi fenomeni virali globali, Bizarrap e Che Vedo.

0: ora preferita, perché si mangia. A proposito, che cosa avete preparato di buono o di commestibile? Comunque fatecelo sapere. Buon appetito in compagnia di tutte le vostre hit preferite che suonano solo su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
2: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato aperti intera giornata.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia,
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
9: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente.
12: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
14: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Sta arrivando, crea dipendenza, ma già dal primo ascolto potrebbe diventare anche una delle nostre canzoni personali della

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: meraviglia. No,
1: mio fratello è bravo a regalarmi i profumi.
0: Bravo fratellino, e lo comprerò anch'io. Cioè, veramente mi sta inebriando. Che fragranza, mamma, è stupendo. Vero, vero.
1: Sì, no, no, me l'hanno detto in tanti, infatti, che lascia una bella scia. Meno male, perché
0: sì,
1: sennò...
0: è quello che vogliamo. Vi lascio con la nostra Angie Frizzantissima.
1: Let's go.
0: Io torno lunedì. Baci a tutti.
1: Buon weekend.
0: Buon weekend, divertitevi.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 12 ottobre.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Gioca con noi
4: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
8: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
7: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
4: Wake up!
2: Good morning! The Morning Show.
9: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
2: Sponsored by
5: Magicland.
11: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
12: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
1: 13.56 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
18: E l'auto?
17: Quella soprattutto.
18: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
17: Perfetto, allora il divano può aspettare.
19: Romana Auto.
18: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
2: DAB.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
1: Ma buon pomeriggio, buon sabato 10 ottobre, buon weekend. Siete con Angelica Baraldi, siamo pronti.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

ragazzo che parla delle incertezze sentimentali e anche della paura di amare, che sono tipiche della nuova generazione, della Gen Z. Ma il messaggio però è abbastanza chiaro: bisogna smettere di pensare troppo e dobbiamo buttarci seguendo il nostro istinto. Torna anche J-Lo ora su Globo. J-Lo.

Ariete e Angelina Mango, entrambe giovanissime, travolte da un grandissimo successo in pochissimo tempo, ed è la loro prima collaborazione in assoluto. Era Che bella vita. Ora torna anche Alex Warren con la sua Fever Dream.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Il bagno comunque mi ci appoggio io, lo pulisco io. Sì, sì, sì, c'è gente così fissata.
2: Mia mamma, devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi... Mia madre mette la carta stagnola.
1: Ma mi raccomando, sempre solo ascoltando solo le migliori qui su Globo.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Il bagno comunque mi ci appoggio io, lo pulisco io. Sì, sì, sì, c'è gente così fissata.
2: Mia mamma, devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi... Mia madre mette la

0: quella è la, scusa, no, quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa. Non confondiamo adesso.
1: Ero piccola, non so se.
0: Tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si sì, scalda. Si dava.
1: Ricordi confusi lei.
0: Il famoso fuoco alle polveri.
2: Mamma mia.
1: Mamma mia. Perché certo, se vai al motel dici non l'hanno pulita bene. Se vai al 5 Stelle Luxury, uno non è si mette lì con la carta stagnola.
2: Spero. Beh, ovunque.
1: Così, una fissazione.
0: Ma,
1: vabbè.
0: Ma roba da matti, non avevano nemmeno contezza di dove fossero, no, cioè no. Tipo in quale struttura. Così, magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia. Ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là. Ricordiamo sempre, sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, sì, loro sì. Dentro al camper col papà. Papà Caselli che tornava, non papà Castoro, che tornava con la legna.
2: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
0: Esatto, ah, per spaventare gli animali, no? Perché hanno, a volte hanno paura.
2: I corvi anche.
3: Ma Caselli, ma che c'è qui in madre? La moglie di Pablo Escobar. Andate in vacanza a Quarticciola allora.
4: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la stagnola.
5: Tutto bloccato. Torna lunedì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
13: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
15: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
16: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
15: Ma l'aereo è tra 6 ore.
16: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Il suo nuovo album è entrato direttamente alla posizione

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo Promotion.
1: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
10: Dolcetto scherzetto.
9: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

fa. Era rimasto completamente solo all'alba dopo una serata in giro per Milano. Ha iniziato a vagare per la città proprio come ci racconto in questa bella Madonnina. Tornano anche Karol G e Bruno Mars.

0: in assoluto una delle mie preferite degli Offenbach, Be Mine, su Radio Globo. Loro sono un duo francese, vengono da Parigi e sono considerati un po' i pionieri della French Touch 2.0. Ma cos'è la French Touch, ragazzi? Dai, prendiamoci un momento dove parliamo un po' di storia della musica. La French Touch è un genere di musica elettronica nato in Francia nella prima metà degli anni 90 e che ha fuso, diciamo, la musica house americana con la disco music europea. I maggiori esponenti erano ad esempio i Daft Punk, che conosciamo tutti benissimo, e ora si parla della corrente 2.0, perché sono stati aggiunti ad esempio ritmi tribali, sonorità un po' orientali o influenze addirittura tropicali, che sono tipiche ad esempio delle produzioni degli Offenbach.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato aperti intera giornata.
7: Wake up! Good morning!
8: The morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
12: Magicland.
13: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
15: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
16: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 14:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
19: E l'auto?
18: Quella soprattutto.
19: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
18: Perfetto, allora il divano può aspettare.
20: Romana Auto.
19: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM.
12: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
0: Ma buon pomeriggio amici, buon sabato. Sta arrivando il momento della Biocco post pranzo, ma mi raccomando, resistiamo insieme. Alziamo il volume della radio. Io sono Angelica Baraldi e ripartiamo con l'ultima di Usual.

E questo è un pezzo che segna un bel cambio di rotta rispetto alle sue produzioni precedenti. Era Dance Dance Dance qui su Radio Globo, e Barry Can Swim vuole proprio immergersi totalmente nell'epoca d'oro della French Touch. E a proposito di French Touch, arrivano i pionieri di questo genere musicale creato a fine anni 90, inizio

0: posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza ai clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia.

0: Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Omaggio al locale di Manhattan che ha lanciato la sua carriera nei lontani anni 80. Il ritorno della regina del pop Madonna con la sua Danceteria.

non sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

È uno dei suoi brani più intimi, pubblicato all'interno dell'album Ranch, che è uscito l'anno scorso, un album che ha ricevuto molteplici premi e anche il pubblico, devo dire, che l'ha apprezzato tantissimo. Io mi metto in mezzo.

0: via questa bellissima manifestazione qui a Piazza del Popolo, aperti il forum di Confesercenti 2026. Ovviamente ci sono le imprese che sono vicine alle istituzioni, i cittadini possono mescolarsi nella piazza con tutte le realtà che ci sono oggigiorno. Ma c'è un obiettivo importante in questa manifestazione di quest'anno, che è la raccolta delle firme per una proposta di legge che riguarda proprio la desertificazione del commercio e delle città e dei centri urbani. E per parlare di questo con me c'è Claudio Pica, che è il titolare di un bar qui a Roma. Claudio, benvenuto.
1: Benvenuto anche a voi, grazie di tutto di essere stati anche qui anche voi, perché effettivamente Roma ha bisogno anche di del vostro supporto.
0: Qual è la missione di questi giorni per il futuro soprattutto?
1: Allora, anche Roma purtroppo abbiamo una desertificazione del centro, purtroppo stanno chiudendo anche tantissimi bar nonostante quello che si dica, e soprattutto tante vie del centro stanno chiudendo, vetrine e artigiani, e questo comporta effettivamente una riduzione del tessuto produttivo romano. Questo è un danno per la nostra città, e quindi in questa proposta cerchiamo effettivamente di dare un valore aggiunto e di avere tre obiettivi: soprattutto fare investimenti, fare formazione, e soprattutto con questa proposta la Confesercenti chiede il rilancio delle nostre attività
0: con delle agevolazioni fiscali anche per chi vuole aprire delle nuove attività. Quindi, Claudio,

0: ringrazio di essere stato con noi.
1: Io invito tutti i romani veramente in questi giorni fino al 14 a venire a dare supporto a questa iniziativa popolare.
0: Assolutamente aperti Forum Confesercenti 2026. A te Angie.
2: Che bello Flavio, a dopo.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioport.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Nell'arena delle offerte Habemus sottocosto. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: pensate che Docci aveva registrato questo pezzo nella sua cameretta tantissimi anni fa e aveva pubblicato il video su YouTube un po' così a caso, senza uno scopo preciso. Questa è la sua Anxiety su Radio Globo. Appunto, senza uno scopo preciso, ma poi il video ha avuto così tanto successo che i fan di Docci hanno preteso la pubblicazione ufficiale del brano. Infatti poi li ha contattati e dobbiamo anche dire che Will Smith ha dato una bella spinta al brano perché l'ha fatto andare virale su TikTok e Docci si è anche portato a casa un bel Grammy Awards.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live
2: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 e 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 e 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
8: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Sono le 15:55 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
4: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
2: E di nuovo buon sabato e buon weekend anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme.

0: puntata più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Bobo Promotion.
1: Allora ragazzi, segnatevi subito questa data, 16 ottobre, perché dalle 19.30 alle 21.30 noi di Radio Globo festeggeremo l'apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Un nuovo locale con servizi digitali, Mac Caffè, Mac Delivery e per i più piccoli ci sono anche giochi e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Ma c'è anche una sorpresa, i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono un menù McDonald's e un gadget da ritirare direttamente nel locale il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30. I premi sono disponibili fino a esaurimento, quindi andate subito sul sito, vi aspettiamo.
2: Wait for me, I'll be back. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese.
3: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro.

0: la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
1: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna Urban Land 3.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Più di 4 anni che non usciva un suo nuovo progetto musicale, ora siamo pronti per il nuovo album che verrà pubblicato il 27 novembre. Torna Elisa.

lei aveva dedicato la sua famosissima revenge song Flower al suo ex marito Liam Hemsworth. In quel brano mai la vediamo forte, la vediamo indipendente, che non guarda in faccia a nessuno. E qui invece in questa Jaded vediamo una Miley più fragile, più pensierosa, perché ha un po' il rimorso per le cose che sicuramente sarebbero potute tornare diversamente all'interno del loro matrimonio. Invece riconosce i propri errori. Adesso attenzione, arriva l'ultima degli U2.

0: Confesercenti 2026. La manifestazione si chiama Aperti. Saremo qui fino alle 18 con tantissimi eventi vicino alle imprese e ai cittadini, e anche c'è da divertirsi, perché questa sera alle 21.30 ci sarà anche il concerto dei The Colors. Quindi invitiamo tutti quelli che sono nei paraggi a venire e di riuscire anche ad accaparrarsi un posto per vederli molto bene ed ascoltarli benissimo, perché qui gli eventi sono tutti completamente a titolo gratuiti. Ma ovviamente bisogna parlare delle cose serie, quindi una proposta di legge per i nostri centri urbani a livello commerciale, a livello di attività, a livello di negozi. E con me qui c'è Dario Domenichini, titolare di un negozio di abbigliamento, che sicuramente ci spiegherà un po' meglio com'è la situazione oggi nelle nostre città. Dario, benvenuto.
1: Grazie, benvenuto a tutti. Diciamo che la situazione è preoccupante, la desertificazione commerciale aumenta a dismisura ormai, e colpisce un po' tutte le città piccole e grandi. Basti pensare che dal 2019 arrivare al 2025 hanno chiuso 111.000 attività del piccolo commercio. Questo dà la misura della situazione di grande difficoltà che sta attraversando il settore. Per questo siamo qui in questa splendida piazza nel cuore di Roma per proporre questa nuova norma, che è una legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana. Siamo qui perché servono 50.000 firme per poterla presentare in Parlamento, quindi invitiamo tutti a darci una mano, a sostenerci, a venire qui a firmare o firmare anche tramite gli strumenti digitali, perché è importante che raggiungiamo questo obiettivo.
0: Anche perché le attività commerciali poi costituiscono il centro della vita sociale anche, quindi senza bar e senza attività diciamo che andrà tutto un po' a perdersi e a morire.
1: Il piccolo commercio di vicinato è assolutamente un'infrastruttura sociale, dove c'è desertificazione commerciale aumenta l'insicurezza, calano i servizi, aumenta il degrado, con un deciso peggioramento della vita delle nostre comunità. E da questo punto di vista è fondamentale riuscire a trovare nuove norme importanti, drastiche, per trovare a sostenere questo settore che diversamente con questa china insomma è in grandissima difficoltà.
0: Dario, allora insieme a me, con te accanto, dico venite a firmare.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la perturbazione ormai transitata, giornata di sabato con una progressiva attenuazione dell'instabilità sul comparto centrale, iniziare dalla Toscana e poi sull'Umbria, mentre il Lazio avrà qualche strascico in più. Generale miglioramento poi a seguire con frequenti annuvolamenti che si intervalleranno a spazi più soleggiati. Temperature che comunque subiranno un calo di 4-6 gradi, ma in ripresa già in questo weekend. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato, live. Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano! È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero, la prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: 10:38 di questo sabato 10 ottobre, io sono Angelica Baraldi, ancora 20 minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Peggy Goo Woman.

aveva solo 17 anni quando l'ha composta, una delle tracce EDM Progressive House più iconiche e di maggior successo di sempre. Ha superato miliardi di ascolti in tutto il mondo. Era Alan Walker con Faded. Torna anche Saif e Bresh.

0: Questa traccia Edge of Desire su Radio Globo.
1: Non ho fatto papparappa, mi sono dimenticato di papparappa.
0: No, non l'hai fatto oggi.
1: Vabbè, dai, papparappa.
0: Io metto sempre la stessa base quando facciamo i cambi. Non so se l'hanno dato.
1: No, non me ne ero accorto.
0: È per quello che fai sempre papparappa. Sì,
1: ma posso farlo anche sulle altre, dai. Sono poliedrico.
0: Non so se anche sulle altre.
1: Ma sì, si può. Papparappa.
0: Vabbè, sì, dai. Come va, Greg? Oggi
1: io
0: almeno
1: sto bene, io
0: non
1: sto
0: hai
1: bene.
0: Un occhio nero.
1: No, un occhio nero.
0: Non hai menato nessuno.
1: Sono quasi uguali tutti uno con l'altro. Va tutto bene. Io spero che stia bene anche tu.
0: Sì,
1: settimana
0: dai.
1: Settimana scorsa un po' peggio.
0: Sono sveglia alle 7 per cucinare, ti dico solo per cucinare.
1: Quello va bene.
0: Ho capito, ma sembro mia nonna che ha 80 anni.
1: Che vuol dire? Una volta
0: mi
1: nella
0: sono invecchiata così.
1: Ti porti avanti.
0: Ti porto avanti.
1: Esatto, no, perché la settimana scorsa ti siamo salutati. Vado a dormire.
0: Sì,
1: ti
0: ma
1: ricordi?
0: Infatti sì,
1: no,
0: è vero.
1: No.
0: Oggi non accadrà perché stasera purtroppo mi tocca uscire a cena.
1: No, dai.
0: Sì, no, preferisco
1: allora,
0: stare a casa.
1: E perché hai cucinato?
0: Ho cucinato perché ho dovuto registrare un video di una ricetta da pubblicare sul mio profilo.
1: Ma vado subito.
0: Quindi
1: a vedermi.
0: È lavoro.
1: Brava.
0: Uscirà la prossima settimana.
1: Bene,
0: però è carina la ricetta.
1: Okay,
0: è venuta,
1: okay.
0: È buona.
1: Che cos'è?
0: Bene.
1: Anticipa?
0: Sono delle sfere fatte di mousse al cioccolato, cioccolato arancia.
1: Ma un dolce?
0: Appoggiate su un biscotto, sì, molto sì. Buono. Tipo petit patisserie.
1: Vabbè, io spero di non addormentarmi dopo 10 secondi, ma anche perché sono un cane in cucina, quindi vabbè.
0: Vabbè, ragazzi, dai, io vi lascio con il Greg fino alle ore 20.
1: Yes.
0: E noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 18 alle 22. Dall'Engie è tutto. Ciao belli!
2: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
3: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
5: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
5: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
3: Tutto bloccato, live.
2: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
3: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
6: Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Torna Urban Land 3.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: 16:56, è ora delle offerte di Romana Auto.
7: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
6: E l'auto?
7: Quella soprattutto.
6: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
7: Perfetto, allora il divano può aspettare.
6: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming,
8: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
6: Salutata la Angie, arriva il Greg. Si sta insieme fino alle 20 con me, Roberto Greganti, qui sulla radio che suona solo le migliori. Si fa

farsi un bel recap della carriera di Cesare Cremonini. Beh, se iniziassimo dall'inizio dovremmo partire dai Luna Pop, da 50 Special, dal primo album, però la storia sarebbe troppo lunga. Beh, riascoltare Ora che non ho più te, visto che sta per uscire il nuovo album, è cosa buona e giusta. Siamo partiti così, con un paio di successi italiani, uno del presente di Badam, appunto poco fa, e uno del passato di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. Torniamo al presente però con la musica internazionale, con una grande protagonista del jet set, un grande talento, Baby Steps, lei è Olivia Dean.

0: dirci anche i classici recenti che ci fanno stare bene e ci riportano magari all'estate del 2014. Esordio di Jess Glynn con i Clean Bandit. E senti che voce, ecco. When I'm with you, there's no place I'd rather be. Adesso MGK e Wiz Khalifa insieme. Risata, ecco. Ci parlano della ragazza della porta accanto.
1: Sounds good. Real good.

0: Perfetto, sì. Carl Brave e Sara Toscano, riascoltati qui su Globo. Siamo la radio che suona solo le migliori. Buon pomeriggio, buon sabato 10 ottobre, secondo weekend del mese che ci godiamo insieme. Io sono Roberto Greganti, stiamo insieme fino alle 20 come vi ho annunciato poc'anzi. Tante belle cose da fare anche durante il corso di questo fine settimana. Vi garantisco tutte con lo stampino, con la R, col copyright. Anzi no, con la C, col copyright di Radio. Perché ho detto R? Con la C, lo stampino del copyright di Radio Globo. Tante cose interessanti da fare, ascolteremo un sacco di bella musica, ci sono un bel po' di novità interessanti, vi accompagniamo in qualsiasi vostra attività piovosa o non piovosa. Si spera che il tempo migliori, almeno per goderci ancora un po' queste temperature che sono un po' fuori scala, ma che possiamo goderci comunque costantemente. Ci godiamo tanta bella musica e stiamo insieme celebrando anche il meglio della settimana qui su Radio Globo. Lo sapete, no, che va così nel weekend.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Uno è lì lì, l'altra è proprio andata, non ce l'ha fatta, non ha tenuto botta. Avrei puntato su Gabri Venus naturalmente, ma invece Flaminia Cappelli.
3: Pagare tu e il resto dei complottisti che puntavano su di me, pagare.
2: Stamattina tra l'altro ha mandato un messaggio dicendo non riesco a parlare, cioè un sogno, ragazzi, questa non è malattia.
3: No, peggio, ha detto devo sforzarmi per parlare. Ma chi te lo fa fare? Perché?
2: Però confermo, è fastidioso, anche io penso che mollerò, probabilmente faremo venire Federica della Valle, guarda già come si sta preoccupando perché non è vestita in maniera adeguata.
4: Massimo, sta zitto, leva la musica, Gabri, pure tu, quell'altro, buono, zitto un attimo, sì? Sentite che pace, non c'è Flaminia, sentite che pace.
2: È vero, ragazzi, è qualcosa di...
3: Oh. Siamo collegati con Flaminia.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco €18,99. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem, ogni giorno il meglio.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da €199 al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
9: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
10: All you can eat di Cucina Romana a €25. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
9: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a €4.900 di

0: Vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente.
5: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
6: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
7: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: 17:23, ci godiamo il pomeriggio e speriamo che smetta di piovere. Dai, va così! Buon weekend, amici! Siete su Globo, sono le migliori. Adesso The Bausa, nuovi di zecca con Lose Myself.

0: The Ocean, riascoltata qui sulla radio che suona solo le migliori. E adesso ci colleghiamo con Piazza del Popolo per Aperti, l'evento della Confesercenti in corso di svolgimento. C'è anche Radio Globo, naturalmente. Flaminia, buon pomeriggio, come va?
1: Qui ci divertiamo, c'è musica, siamo ad Aperti al Forum 2026 di Confesercenti. Siamo vicini alle imprese, ma soprattutto vicino ai cittadini, anche che vogliono intraprendere una impresa nuova, quindi per crescere tutti insieme. Sono insieme a Giancarlo Banchieri, che ha un hotel e ristorante a Torino. Giancarlo, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie a Radio Globo.
1: Allora Giancarlo, tu sei qui, presumo anche tu, per batterti, per lottare per questa proposta di legge che vuole passare in Parlamento. Allora raccontaci un po', com'è la situazione negli hotel per esempio ad oggi?
2: Ma qua il forum di Confesercenti si chiama Aperti perché noi vogliamo che il piccolo commercio, la ristorazione, il turismo rimanga aperto, perché consideriamo che sia un valore universale. Sicuramente un valore economico per chi ci lavora, ma noi crediamo e chiediamo una firma a tutti, perché pensiamo che sia un valore per tutta la cittadinanza, perché dove c'è una serranda aperta c'è più sicurezza, c'è più bellezza, c'è più convivialità.
1: Quindi sì alle agevolazioni fiscali, sì a degli aiuti per mantenere in vita tutte queste attività e per crearne delle nuove.
2: Assolutamente, noi vogliamo che si aprano nuove attività, vogliamo accendere la luce sul commercio, sulle città e mandare questo messaggio. Si può ancora oggi fare impresa in questi settori, possono farlo i giovani, possono farlo tutti.
1: Grazie Giancarlo Banchieri, noi ci salutiamo, però vi ricordiamo ovviamente l'appuntamento di questa sera con il concerto dei The Colors alle 21.30, vi ricordo Piazza del Popolo, siamo qui con voi ragazzi, vi aspettiamo, grazie!
0: Grazie a te Flaminia e buon proseguimento!
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: Dai che ci risiamo, dai che ci stiamo godendo il pomeriggio, lo facciamo nel modo migliore con le nuove canzoni, con la musica che arriva addirittura da LA, Los Angeles. Ci

Vabbè, quando sono bravi i Maroon 5, li abbiamo visti quest'estate anche agli High Days, però sappiate che se siete dalle parti del Giappone o più in generale in Oriente, sappiate che arriveranno per una serie di concerti a partire dal mese di gennaio 2027, ma non si ferma mai la band di Adam Levine. Riascoltati qui su Globo, c'è anche Chris Arandi con la sua canzone di questo periodo, Good.

0: Cercheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo.
4: Promotion. Amici, segnatevi questa data, 17 ottobre. Eh sì, perché sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, ci sarà una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti vi aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e tutta l'ironia che conoscete bene. Dovete iscrivervi subito però, perché i posti sono a numero chiuso. Basta compilare il form su radioglobo.it. Ai primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, Tutto Bloccato in diretta da Leonori. A Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
14: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
15: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: 17:56, è ora delle offerte di Romana Auto.
17: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
18: E l'auto?
17: Quella soprattutto.
18: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
17: Perfetto, allora il divano può aspettare.
18: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: solo le migliori. In FM.
1: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Dai che ci risiamo. 17.57. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Ne arriva un'altra caterva. Le festeggiamo tutti, le più belle del weekend. Adesso Madonna con Dance Theory.

al vecchietto di Lenny Kravitz, lo dico ironicamente, dai, perché lo invidio un po', invidio soprattutto la sua forma fisica a più di 60 anni. Siete su Globo, amici! Lo sapete che è uscita su Sky North Sud-Ovest Est, la serie che segue Hanno ucciso l'uomo ragno e che riguarda la seconda parte della carriera degli 883, no? E io dovrei guardarmi la prima puntata stasera, se tutto va bene. A proposito, è uscita anche la canzone nuova di Max Pezzali, la risentiamo su Globo, si intitola Le ali.

canzone dedicata alla caramella, a Candy. Non so se sia un doppio senso, immagino di sì, visto il soggetto che la canta, Robbie Williams, che preferisce, invece di fare pubblicità alle caramelle, farla al cibo per gatti, come avete sentito e visto in TV negli ultimi tempi. Candy riascoltata dal 2012 su Radio Globo. Nel 2026 invece è tornata Rosaline, quella di Snap. Questa è Music I Love.

0: Ed Sheeran con devo aspettare il gingolino, no? Ed Sheeran con Repeated, riascoltata su Globo, la radio che suona solo le migliori. 18:18, ho dato uno sguardo fuori dalla finestra, anche perché è giusto anche scoprire come state vivendo questa giornata. Non piove in questo momento su questa zona di Roma, e di conseguenza non so nella vostra zona che cosa stia facendo meteorologicamente parlando. Però se volete intervenire e raccontarci della vostra vita brevemente con messaggi vocali scritti, sapete bene che c'è la Globo WhatsApp, no? 393 777 7172. Se invece volete limitarvi ad ascoltare che è successo durante il corso della settimana, abbiamo il meglio di Radio Globo in arrivo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Che ho riattivato la mia TV.
3: Ah, la mitica TV, giustamente.
2: Sì. Funziona come prima. Ecco. Ci sono
3: gli stessi programmi, il stesso canale immaginario.
2: Stesso canale, stessi programmi particolari. C'è l'Alma Pacco.
3: Oh,
2: è tornato.
3: Una colonna e un punto fisso, fermo.
2: Sì.
4: La rivisitazione in chiave Caselli dell'almanacco del giorno dopo.
3: Andiamo.
4: Storico.
2: L'Alma Pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è Santo Stefano De Martino. Per l'occasione è buona usanza santo, festeggiare con pane, vino e ditino birichino. La luna calerà alle ore 20 mentre il sole penetrerà il buco dell'ozono. Rinominato dagli esperti, non c'è cosa più divina che scoprire una nuova fessurina. Seguono poi turbamenti d'aria e oscillazioni violenti in serata, con forti scosse che potrebbero provocare un orgasmo. Scusate.
3: Senti sotto, non hai interferenza.
2: Buonasera.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Aris,

0: amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
0: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Are you ready? Factor Venia sta

proponeva un classico di qualche anno prima di Billy Joel. La canzone era Uptown Girl, il cantante credo fosse ancora Ronan Keating, oppure aveva già iniziato la carriera solista. Comunque, riascoltata con un sacco di allegria nel corso del nostro pomeriggio insieme. E adesso torniamo al presente, anche se la canzone sembra una canzone del passato, visto che è ispirata a Gangsta's Paradise di Coolio. Marracash e Guru.

0: treat you better, so che posso trattarti meglio, evidentemente perché la persona alla quale è dedicato questa canzone l'ha trattata un po' male. Mzefa, mi raccomando, riascoltata dal passato tra i nostri successi, chiaramente che ci portano alla memoria i bei tempi andati qui su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori e vi aggiorna anche con le previsioni del tempo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione in graduale miglioramento al centro con alcune incognite legate a frequenti annuvolamenti con possibili brevi acquazzoni nell'entroterra. Per il resto ampio spazio a fasi più soleggiate con Toscana e Umbria che saranno un po' più ai margini, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più per questa giornata. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
3: tutto bloccato, live,
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
3: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
1: Wait for me, I'll be back.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Brave hit del weekend, quelle che preferiamo e che vi riproponiamo spesso.

Ma ho ricordato il reggaeton. Vabbè, si era buttato nel genere il buon Enrique Iglesias e collaborava con le star del mood. Poi il reggaeton si è evoluto fino ai fasti moderni, ma allora andava molto forte questa. El Perdón 2015, Nicky Jam, riascoltata su Globo tra le nostre migliori del weekend. Adesso torna Harvey, questa è Hesitate.

0: all'epoca, all'epoca di Bombastic, chi l'avrebbe detto che uno con la patata in bocca costantemente come Shaggy avrebbe avuto una carriera del genere? Mamma mia, eh? È vero, eh?
1: Oh, thanks for giving me a love.
0: Angel, riascoltata insieme a un cantante delle Barbados che salvava chiaramente col ritornello le sue reppate con la patata in bocca. Shaggy con Angel qui su Globo, tra le nostre migliori del weekend.

0: Diego e canta Max McNone. Questa era Take Me Back. Radio Globo
1: Promotion. Amici, il 16 ottobre noi di Radio Globo vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo McDonald's di Via della Pisana 473. Ci trovate servizi digitali, giochi per i più piccoli e potete organizzarci anche delle fantastiche feste di compleanno. E ci sono anche il McDelivery e il McCafé. In più, se vi iscrivete al forum su radioglobo.it, potete vincere un menù McDonald's con gadget da ritirare il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 e saremo proprio noi a premiarvi. Ma fate in fretta, è fino ad esaurimento disponibilità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
12: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
11: Ma l'aereo è tra 6 ore.
12: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 18.57, è ora delle offerte di Roman Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Ci godiamo un bel aperitivo insieme, vi va? Io vi propongo un sacco di bella musica, come al solito le migliori di Radio Globo non mancano mai. A quest'ora c'è anche Miley Cyrus con Bass Persuades.

Questa dedica al popò. Sì, è vero, eh. Sexy back vuol dire quello, eh. Si riferisce a, al retro. Vabbè, sexy back. Del grande Justin Timberlake, riascoltata dal 2006. 20 anni fa, incredibile.

festa di Dua Lipa del 2020. Di lei si sa, ma notizia di poche ore fa, che si stia trasferendo a vivere in Italia, a Milano, e a quanto pare per pagare meno tasse. Secondo me la approfondiamo questa notizia, perché potrebbe essere, beh, potrebbe dar vita a una polemica. Break my heart.

0: I'm a loser, babe. Sophie and the Giants, riascoltata, beh, Loser su Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion. Amici, segnatevi questa data, 17 ottobre. Eh sì, perché sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, ci sarà una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti vi aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e tutta l'ironia che conoscete bene. Dovete iscrivervi subito però, perché i posti sono a numero chiuso. Basta compilare il form su radioglobo.it. Ai primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, Tutto Bloccato in diretta da Leonori. A Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
4: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
3: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
5: Wake up!
6: Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno.
6: Da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
6: The Morning Show
5: on Radio Globo.
6: Sponsored by
9: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre.
3: Vieni per niente.
5: Wake up.
6: Good morning. The Morning Show.
7: Buongiorno.
6: Da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
6: The Morning Show
5: on Radio Globo.
6: Sponsored by
9: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande

0: 5 secondi!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. It.
3: Qualche giorno fa ho visto Ultra Notte esibirsi in questa canzone su YouTube e beh, ha un tiro pazzesco dopo tutti questi anni. Moving to the Sun con

0: ragazzi, quando è finita, ma potrebbe anche non essere finita. Questo potrebbe essere per voi, magari, che ascoltate un weekend in cui si prova a riparare le proprie malefatte di coppia. Lo diceva proprio Katy Perry, Never Really Over, dal passato. Torniamo al presente, lo facciamo con molto piacere con la canzone nuova di Julie e Bresh, che la canticchiate, lo so, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

con me, che stai a dire, eh? Allora, Lottery di Latto e Lucala, riascoltata su Globo. Ma adesso arriva uno dei nuovi professori della scuola di amici di Maria De Filippi, insieme ad Amadeus e Ambra. Lui è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: ascoltata su Globo alle 19.36. Indovinate dove sono, amici? Come? Sei alla radio, direte voi. Ma certo, lo so che sono in onda su Radio Globo, però sto dando uno sguardo al nostro portale di riferimento radioglobo.it. Andateci subito se volete, perché lì ci sono un sacco di notizie sui vostri artisti preferiti. Per esempio, ci sono news sul doppio progetto discografico e tour nel 2027 di Elodie. Ci sono novità che riguardano Benji e Fede in concerto al Teatro Brancaccio di Roma il 13 ottobre, e ci sono delle novità anche interessanti sul concerto, sempre al Teatro Brancaccio di Roma, di domani sera 11 ottobre, di Mr. Rain. Andateci, no?
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Ma il vostro corpo, amici, sarà pronto? Perché quello di Sunburn non è pronto. Lo dice da qualche settimana e ce lo canta tutti i giorni su Globo. My body's ready!

Dance, che noi fanno molto piacere, essendo una radio molto groovy la nostra, non so se ve ne siete accorti. Questa era la collaborazione con Zed, Alessia Cara. Eh sì, All You Have To Do Is Stay. Rimanete con noi, anche Charlie XCX adesso con Wink Wink.

0: Camillacci. Mettimi le braccia attorno, dai.
1: No, anche no, ma è il tuo messaggio bellissimo. Oramai, ragazzi, è diventata una routine. Gli inside joke tra noi. Quando certo. arriva il suo, dove sei puntualmente?
0: Esatto.
1: Tra le 19 e 49. Ma perché giustamente.
0: No, perché sono preoccupato. Ragazzi, tu non ci sei. Giusto, io dico, giusto, ma, no, e invece lui è qua dietro che prende il caffè.
1: Sì, esatto. Arrivo con calma. Però se tu non mi vedi, è il problema.
0: No, il problema è perché sei troppo basso.
1: Oggi no, a parte quello, che non penso mi si veda.
0: Bella tirata questa, scusa.
1: No, il problema è che io vado, capito, con le ginocchia come quando.
0: No, mi merito una battuta sulla pelata, dai, vai.
1: No, non
0: dai,
1: te la sparo, non te la sparo. Anche no. Perché già spara la luce addosso a me.
0: Vedi.
1: No, comunque la cosa bella, no, la cosa. Oggi sono onesto. In realtà sono arrivato tipo 10 minuti fa. L'unica cosa è che stavo rispondendo a un messaggio. Poi stavo venendo in radio, mi sono dimenticato le cose in macchina e quindi niente.
0: Che bello.
1: È andata così.
0: Non dico niente.
1: Non diciamo niente.
0: Ciao
1: Greg.
0: A domani, bye bye.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 12 ottobre.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
5: Gioca con me
4: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
10: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
1: 19:55 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
14: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
15: E l'auto?
14: Quella soprattutto.
15: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
14: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
2: Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
1: E comincia il nostro sabato sera da passare insieme qua sulla radio che suona solo le migliori.

0: cervello lo lascerei.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Buongiorno Radio Globo, vi uso per fare un appello. Ieri gara dei bici baby cross la Dispoli, io nonna ho perso gli occhiali da vista. Si può fare l'appello se qualcuno li ha trovati? C'è qualche anima di buon cuore? Era appena un mese che li avevo comprati.
0: Ma proprio breaking news, io direi.
3: Sì,
0: interrompete
3: sì,
0: le rotative, ragazzi. Cioè,
4: mi serve un identikit degli occhiali, però.
0: Certo,
4: una descrizione.
0: Allora, mandaci una descrizione, tanto per cominciare, occhiali da vista o occhiali da sole, oppure tutte e due le cose.
4: Esatto.
0: Potrebbe essere. Poi, come erano fatti questi
4: la
0: occhiali?
4: La montatura colorata, nera, la lente spessa, dici qualcosa.
0: Certo, vogliamo sapere tutti i dettagli, perché proprio non vediamo l'ora, non vediamo l'ora.
5: Io sto scrivendo anche alla DN Kronos per fare il ping pong con gli altri media.
4: Benissimo.
0: Chiaro, bravo. Naturalmente adesso uscirà su tutte le agenzie.
4: Le agenzie.
0: Ne parlerà sicuramente anche Trump. Oh, comunque vatteli a ricomprare. Guarda che gli occhiali possono, insomma, anche costare diversi soldini.
5: Che scherzi, ti ho detto, io quelli lì, come si chiamano quelli no bifocali, quelli progressivi,
0: sì,
5: ma arrivi a cifre stratosferiche, anche 600-700 euro.
0: Sì, ci arrivi tranquillamente. I transition ci sono.
4: Le lenti adattative.
5: Sì. Certo,
0: doppia marmitta.
5: Lei aveva quelli dell'edicola da 24 euro. Quindi sì, vatteli a ricomprare, non starci a rompere i coglioni.
1: Dai. Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Rock e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
7: All'Esse Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente?
4: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
5: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
6: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente?
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
10: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it.

0: di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
1: Quando un cantante o un gruppo esce con un tormentone estivo, di solito si dice: vabbè,

uscire. Per esplodere ha utilizzato uno stile molto pop, ma lui è tremendamente rock. Youngblood, la sua Mad appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. E questa chitarra usata da Tame Impala in questa Loser è veramente ai limiti da

0: cioè avete già finito di cenare oppure vi dovete ancora mettere a tavola, anche perché poi il sabato sera giustamente si comincia tardi perché poi si vuole fare tardi, quindi che fate? Mangiate, non mangiate? Fatemelo sapere alla Globo WhatsApp. Intanto direi di andarci a sentire cosa hanno da dirci quelli di Trebi Meteo, anche perché serata tocca farla, ma con un tempo decente.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione in graduale miglioramento al centro, con alcune incognite legate a frequenti annuvolamenti con possibili brevi acquazzoni nell'entroterra. Per il resto ampio spazio a fasi più soleggiate, con Toscana e Umbria che saranno un po' più ai margini, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più per questa giornata. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che già conosci. I posti però sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17.500.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween all'Uneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
8: Dolcetto scherzetto?
7: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Set Lonely Together insieme a Rita Ora sulla radio, che suona solo le migliori in Radio Globo. Adesso fermi tutti, perché questi qua dal 1976 non si sono mai fermati. Quest'anno festeggiano ben 50 anni di carriera e festeggeranno più che alla grande con nuove pubblicazioni come questa qua. Bonovox insieme agli U2, Essie

0: L'ultima degli U2, Silenzio su Radio Globo. E gli U2 che potrebbero tornare a Milano a luglio, quindi torneranno in Italia dalle nostre parti. Le prego, tornate, non vediamo l'ora. Radio Globo Promotion. Ragazzi, mi raccomando, ovunque potete segnatevelo, il 16 ottobre ci vediamo al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 per festeggiare ovviamente l'apertura con tutti noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Poi, se volete partecipare all'iniziativa, io ve lo dico, i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul nostro sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget da ritirare il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 al nuovo locale. Ah, dimenticavo, i premi sono validi solo fino a esaurimento disponibilità, eh?
1: Wait for me. I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
2: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequipa.it.
4: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
5: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
4: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 4 minuti alle 21 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
13: E l'auto?
12: Quella soprattutto.
13: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
12: Perfetto, allora il divano può aspettare.
13: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming. DAB. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: digestivo che è arrivato dall'Aquila, una bella genziana, mamma mia ragazzi.
1: E chi ti ammazza? Adesso lo Frequency di Mari Fresh.
2: È tutto che ho preciso.

0: Miley. Vai adesso a chiamarla Miley Cyrus, solo Miley. Easy Lover dall'anno scorso su Radio Globo. Miley, vabbè dai, la possiamo dire Miley Cyrus, ma è troppo spontaneo, dopo Miley viene per forza Cyrus, non puoi chiamarla solo Miley, è come se fosse un'amica tua, è troppo strano. Vabbè, comunque sta di fatto che con l'Italia ha un legame particolare, soprattutto, cioè soprattutto no, però legato anche alla televisione italiana, perché evidentemente sui social ha visto la cover che una concorrente di X Factor ha fatto del pezzo, del suo pezzo Karen Don't Be Sad. L'artista in questione, tale Chiara Ludovica Giorgi, io X Factor non lo sto guardando, quindi non ho visto neanche la cover, dopo me la vado a guardare. Sta di fatto che se l'ha apprezzata Miley Cyrus tanto da ripubblicarla poi su Instagram, sicuramente ha fatto un capolavoro.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Facevo il bidello e ho avuto un flirt con una professoressa. La preside? No, non preside, una professoressa, okay. A differenza di questa storia.
3: Sì, e com'è andata?
2: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa, sbrigativa. È capitato 2 o 3 volte, nel senso nella scuola, e basta.
4: No, non veloce come sta telefonata, insomma. Un po'...
3: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi,
2: ritmo, sì.
3: Senti, ma dove eravate quindi di preciso? Nella sala professori, nella sala riunioni? Dove?
2: Ma in un'aula di, non so se era una classe così.
3: Ah, proprio in un'aula? Beh, cioè dove il giorno dopo ci sarebbe stata lezione con gli studenti?
2: Sì.
5: Ma Federico, mamma mia, se stai così noioso mentre stai a letto pure, pensa che divertimento si è fatta quella.
6: Sì, però devo una
7: mamma mia Federico, sta flemma e sta sei scopata e basta, mo capito, va bene.
8: Immagino sta professoressa che schiaglia, i capelli rossi, bella ciaciona, che calze color carne e vai.
5: Federico, ma lei lo sapeva?
9: Oh, questo o è Rocco Siffredi o è un gran cazzaro. Mi sembra più la seconda, capi.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori. E Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori. E

0: pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
1: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato aperti intera giornata.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Abbiamo

Avete presente quando un pezzo vi fa venire subito in mente un film? Ecco, questa I Love It di Icona Pop dal 2012 mi fa subito pensare a un film pazzesco con Will Ferrell e Kevin Hart che si chiama Duri si diventa. Se potete guardatevelo perché vi ammazzerete da ridere. Su Globo Rock.

0: Quanta nostalgia, ragazzi.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
2: tutto bloccato, live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
2: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Taylor Swift dal 2022, remixata da Kungs su Radio Globo. 21:54, un'altra ora è finita, ma non vi preoccupate perché ne sta per iniziare un'altra ancora insieme a me. Dopodiché, quante ne mancano? Beh, sono quasi le 22, quindi ancora due da passare insieme qua su Radio Globo,
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
7: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Wake up! Good morning,
10: the morning show.
11: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Siete il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
13: On Radio Globo.
9: Sponsored by
14: Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
16: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
17: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
18: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
18: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Sono le 21:58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
21: E l'auto?
20: Quella soprattutto.
21: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
20: Perfetto, allora il divano può aspettare.
21: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM.
22: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale

0: quello di Calvin Harris insieme alle voci di Jesse Reyes e Sam Smith, I'm not here to make friends, dal 2023 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo ci sono anche MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: con il running, comincio a correre di notte per strada. Era Girl Next Door su Radio Globo. 22:15 precise di questo sabato 10 ottobre 2026, siamo in pienissimo, non pieno, pienissimo weekend. La settimana scorsa che hanno combinato quei matti del Morning Show?
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Amore, iniziamo con sto giro tondo de malattia, cioè io non capisco, va malate più voi in radio che la gente che sta al cantiere, sta cosa è proprio strana. Ah, comunque io scommetto il prossimo sarà Gabri Venus. 5-1.
4: Ovvio.
5: Il candidato è Massimo che già vacilla. Allora è presto spiegato, noi qui in radio lavoriamo sputacchiando su dei microfoni che usiamo tutti in maniera circolare, sì, nell'arco della giornata, e quindi diciamo i virus gozzovigliano.
0: Beh ragazzi, è un effetto domino inevitabile. No, cioè, sì, la prende uno, la passa a tutti gli altri. Poi mettiamoci anche che venerdì sono stato chiuso dentro una stanza con Flaminia Cappelli, con le finestre sigillate, mi sembra ovvio,
5: ecco,
0: no?
5: Ecco, bravo, mettici anche quello, che lavoriamo in ambienti quello, senza finestre, noi sì, poi siamo subito dopo i porno attori come contagi.
0: Sì. Sì. Sì, è vero, io addirittura quando vedo Gabri metto il preservativo, non si sa mai.
6: Sì, per precauzione.
0: Sai che una volta a lavorare con Gabri ho preso le creste di gallo?
6: Senza spogliarti.
5: E aveva la spirale, eh?
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 tutto bloccato è live
2: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
7: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
8: E io sono Roberto Marchetti.
7: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
8: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
7: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
10: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente.
15: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
16: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
17: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000...
19: Roma, parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria.

0: direttamente dall'Armenia, Rosaline, il pop con Musica Love su Radio Globo. 22:34 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, sabato 10 ottobre 2026. Passiamo subito la palla a quelli di Trebi Meteo per sentire un po' come saranno le temperature questa serata soprattutto, ma anche nei prossimi giorni e nella prossima settimana. Incrociamo le dita.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione in graduale miglioramento al centro, con alcune incognite legate a frequenti annuvolamenti con possibili brevi acquazzoni nell'entroterra. Per il resto ampio spazio a fasi più soleggiate, con Toscana e Umbria che saranno un po' più ai margini, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più per questa giornata. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
3: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Collabo.
1: Grande collab, Angelina Mango tornata alla stragrande, prima il pezzo con Marco Mengoni, Canto d'amore, che ci ha accompagnato per tutta quest'estate 2026, adesso si è affidata un'altra decisamente più giovane, non me ne voglia Mengoni, non voglio dire che è vecchio, assolutissimamente no, ha i suoi anni, perché comunque i suoi anni, ma si mantiene magari ad arrivarci io. Detto questo, 22:51 di questo sabato 10 ottobre 2026 è finita un'altra ora insieme a me. Io sono Marco Valerio Camillacci, attenzione perché tra poco comincerà l'ultima ora da passare insieme in questo sabato sera, eh?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: 6 minuti alle 23. Inizio ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo sabato sera. Che mi state combinando là fuori? Io sono Marco Valerio Camillani.

0: try, let the goddamn.
1: Ha rotto il silenzio sui gossip che la circondavano nell'ultimo periodo, perché era stata paparazzata insieme ad un banchiere di Wall Street. Ha detto: ragazzi, buoni tutti,

Non ho visto, ma devo assolutamente recuperare Nord, Sud, Ovest, Est, la serie sugli 883 che è uscita venerdì, cioè ieri. Max Pezzali, Le Ali su Radio Globo. Si torna al 2023 con Annalisa e Mona.

0: vabbè, quartetto dei sogni. Ugel, David Guetta, French Montana, Ada Martin, Shine, da quest'anno su Radio Globo. 23:12, siamo agli sgoccioli di questo sabato sera insieme, perché abbiamo ancora meno di un'ora da passare in compagnia.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Il bagno comunque mi ci appoggio io, lo pulisco io. Sì, sì, sì, c'è gente così fissata.
3: Mia mamma, devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi...
0: Senti,
3: Mia madre mette la carta stagnola. Avete la carta stagnola sopra, sopra i mobiletti, ste cose, quando tipo si andava in vacanza.
4: Che te ridi? Ma come la stagnola? Che fa? Ma perché?
3: È perché così non
4: roba
3: tocca.
4: Di crack. Dai, su. Quella è la, scusa, no, quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa, non confondiamo adesso.
3: Ero piccola, non so se...
4: Tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si sì, scalda, si dava
2: ricordi confusi lei.
4: Il famoso fuoco alle polveri.
2: Mamma mia, perché certo se vai al motel dici non l'hanno pulita bene, se vai al 5 stelle luxury uno non è si mette lì con la carta stagnola.
3: Spero. Beh, ovunque
2: così, una fissazione. Vabbè.
4: Ma roba da matti, non avevano nemmeno contezza di dove fossero, tipo in quale struttura, così magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia, ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là, ricordiamo sempre, sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, sì, loro dentro al camper col papà Caselli che tornava, non papà Castoro, che tornava con la legna.
3: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
4: Esatto, per spaventare gli animali, no? Perché a volte hanno paura.
3: I corvi anche.
5: Ma Caselli, ma che c'è con madre? La moglie di Pablo Escobar. Andate in vacanza a Quarticciola allora.
6: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la stagnola.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 Tutto Bloccato è live dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
2: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e Tutto Bloccato.
2: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
1: Tutto Bloccato, live.
7: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
7: Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Oh, e tu quanto mangi? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
10: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
9: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
11: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19:30, con ingresso libero.
12: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

tipo da cinepanettone. Alle 23:31 l'ultimo pezzo di James Pool, Golden Sands, su Radio Globo. Forse, vabbè, sì, sarà il periodo, visto che siamo oramai

0: cominceranno subito dopo Halloween.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up!
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e

0: chiudere su questa è veramente veramente una goduria assoluta. 23:53, siamo arrivati al momento dei saluti per quanto mi riguarda ovviamente. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani dalle 14 fino alle 18 dopo il Greg Roberto Greganti che starà con voi dalle 10 fino alle 14, poi dalle 7 alle 10 ovviamente il best del morning show. Come ogni weekend, ogni sabato e domenica, tenervi compagnia per tutta la notte, tutta la musica di Radio Globo. Che dire, ragazzi, buon sabato sera a tutti. Se siete a casa sotto le pezze, si sta bene stasera, perché fa anche freschettino. Però se siete in giro, non fate danni e divertitevi, ciao!
1: Wait for me, I'll be back. Hai voglia di qualcosa di buono?
2: Da Mancini in forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo

0: 7, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Che ho riattivato la mia TV.
2: Ah, la mitica TV, giustamente.
1: Sì. Funziona come prima. Ah. E ci sono
2: gli stessi programmi, il stesso canale immaginario.
1: Stesso canale, stessi programmi particolari. C'è l'Alma Pacco.
2: Oh,
1: è tornato.
2: Una colonna, è un punto fisso, fermo.
1: Sì.
3: La rivisitazione in chiave Caselli dell'almanacco del giorno dopo.
2: Andiamo.
3: Storico.
4: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è Santo Stefano De Martino. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con pane, vino e ditino birichino. La luna calerà alle ore 20 mentre il sole penetrerà il buco dell'ozono. Rinominato dagli esperti, non c'è cosa più divina che scoprire una nuova fessurina. Seguono poi turbamenti d'aria e oscillazioni violenti in serata con forti scosse che potrebbero provocare un orgasmo. Scusate.
2: Senti sotto, hai interferenza.
4: Buonasera.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.